Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai, se non li perderai. Tradiscono i decenni.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

poi le disse ti amo e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati e il cielo delicheddali e il mare mandava pesci ai pescatori che ebbero solo le arance e limoni che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore

strada per il mare. Raccolse il coraggio, dovevano fuggire. Poi prese un pezzo di legno e una corda e con amore costruì un pattino. E perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, vedette il cappotto, la mise a bordo e cominciò

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Paura in onda?
1: Paura in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E anche oggi buongiorno 14, 14, 6, 8, 14, 8, 26, 14, 8, 22, più 4, 26. Comunque siamo al 14 agosto e siamo in diretta anche questa mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quando sono le ore 4? 4:31 e 55 secondi. E quindi questo 14 agosto, che è ormai una parte di estate calda, sembrerebbe che dal 17 arriva un po' di refrigerio. Insomma, qui a Milano siamo stati, a parte qualche giorno, c'è stata qualche piccola pioggerellina, ma di pochi istanti. Ricordo, mi pare a luglio, fine luglio, c'è stato un po' di grandine che sembravano mattonelle, eccetera, eccetera. Diciamo che la pioggia non è stata è stata pochissima. E allora il saluto delle radio, salutiamo Radio Mare Italia. Le altre radio le abbiamo un po' rifatte, ma comunque Mare Italia l'abbiamo dimenticata, la salutiamo per prima. Ed ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona.

0: Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Cechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile.

Oh, questa era detta a me, tu sei il mattino. Eh beh sì, sono io il mattino perché giustamente mi sveglio così presto e vi faccio compagnia, quindi ci sono tutti i giorni dalle 4.30 alle 7. Diciamo che il martedì e il giovedì un po' meno presente perché mandiamo le rubriche che ci mandano i nostri amici e io invece sono qui solo in regia, gli altri giorni invece sono direttamente dal vivo, però se chiamate io vi rispondo lo stesso anche martedì e giovedì, quindi sono in diretta ma sono...

0: non in diretta, cioè mezza diretta e mezza no. Allora, dunque è il momento di ascoltare Marco Roma. Allora, dunque, vediamo, controlliamo quali siano. Ormai questi software grandi, se, quando si aggiornano, ci danno sempre problemi. Eccolo qua, il primo messaggio di Marco Roma.
1: Tanti auguri, Raul Bova, tanti auguri, grande attore Raul Bova, buon compleanno Raul Bova da Marco Roma, tanti auguri a te.
0: Secondo messaggio.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Vorrei dimenticarti,
0: sì,
1: con un soffio di vento, vorrei soffiare in alto per non pensare più a te, ma mi viene sempre in mente. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, questo era Marco Roma quando sono le 4.
2: Inserisci il codice.
0: No, non inseriamo il codice, ma
2: 4:41.
0: E allora chiameremo tra un attimo Marco Roma. Intanto facciamo i saluti del mattino. ATM Trenord, Be My Eyes, gli ricercativi volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, il nostro amico Dennis. Salutiamo anche il nostro amico Francesco che da lassù continua a fare il suo lavoro di vegliarci, come ha finito con il suo scooter, con il suo motorino, quando cercava di inseguire qualcuno. Salutiamo anche Simona e salutiamo anche Celeste che ci ha mandato il suo saluto alle 4:32. Buongiorno Celeste, buongiorno a te, buongiorno a Celeste in riva al mare, quel di Villa Piana, e buongiorno a tutti quanti voi. Se volete essere salutati, ce lo dite e noi vi saluteremo. E allora andiamo a vedere se troviamo adesso Marco Roma. Vediamo.
2: Marco, avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Ecco qua, abbiamo avviata.
2: Voce.
0: La telefonata con Marco Roma sta suonando.
1: Buongiorno.
0: Ah, buongiorno. lei è già fermo stamattina allora?
1: Purtroppo no, oggi non ho lavoro.
0: Ah, non vai al lavoro?
1: No, oggi facciamo weekend, oggi e domani.
0: Ah, beh, vabbè, giustamente, domani è Ferragosto.
1: Sì, sì.
0: Ecco.
1: Tutto soft.
0: Tutto soft, invece sia oggi che domani, anche oggi e domani lavorerò, anche oggi e domani. Quindi.
1: No, mannaggia.
0: Capita, quando ci sono delle cose da fare, si lavora anche i giorni festivi. Tanto, vabbè, poi tutti, è sempre festa.
1: Ma
0: tu dici che poi alle 5:15 ti addormenti oppure ti svegli?
1: No, mi sveglio.
0: Vedremo, l'altra volta ti sei addormentato. Comunque, noi alle 5:15 ti chiameremo, poi se dormi, pazienza.
1: Sì, sì.
0: Quindi stamattina niente, il quiz non si fa lo stesso, però senza
1: vincita. Sì, la facciamo, senza vincita.
0: Senza vincita. Dobbiamo ricordare che c'è stato mercoledì sera Gegia, che manderemo stamattina alle 6, proprio perché si è prolungata di 3 o 4 minuti, ma è stata una cosa simpaticissima. Gegia la manderemo in onda alle 6, dalle 6 alle 6:24. E quindi
1: veramente simpatica, bel personaggio.
0: Infatti anche il file per passarlo non passava nella posta elettronica, ho dovuto tagliarlo, se te ne sei accorto.
1: Sì, è vero, l'ho risentito.
0: Sì. Bene, allora dunque, questa mattina come ci mettiamo in difficoltà? E poi i nostri colombi sono svegli, saranno svegli alle 6:40, 6:50?
1: Penso di sì. Sì.
0: Perché è tornato al Vaticano Damiano?
1: Sì, è tornato, penso che c'è.
0: Ma anche il sabato c'è Damiano al Vaticano, sì?
1: Sì, il sabato solo la mattina.
0: Ah, però c'è anche
1: fino a luna, sì.
0: La domenica.
1: Vabbè, non è che sta a calarti. La domenica no.
0: Ah, la domenica, quindi il sabato
1: no.
0: C'è. Ma noi non ci siamo.
1: Riposo.
0: Non ci siamo noi il sabato. Allora,
1: certo.
0: Sentiamo.
1: Allora, no, questo è facile. Solo insieme saremo felici.
0: Questa non l'hai fatta già, forse?
1: No.
0: Eros Ramazzotti?
1: No.
0: Ah. Solo insieme. Ultimo?
1: No.
0: Luca Carboni.
3: No, ti ha messo in difficoltà allora.
0: Mi ha messo sì in difficoltà. Allora.
3: È maschio?
0: Maschio, va bene. Qua ci siamo. Maschio, se potessi. Il gioco è che io non posso cercarlo, sennò altrimenti sarebbe finito. Basterebbe che io. Basterebbe che lo chiedo.
3: Sì. Pure da Alexa.
0: No, ma anche no, loro non sempre sono.
3: È vero, è vero.
0: Quelli più famosi. Solo insieme saremo felici. Vasco Rossi?
3: Sì, diciamo, no. Che lui è un cantante comunque italiano famosissimo.
0: Allora, non è che fosse Gianluca Grignani?
3: No. Ha fatto la storia della musica italiana. Ti ho aiutato tanto adesso.
0: Ha fatto la storia. Te li ho detti tutti quelli più blasonati.
3: No. No, solo insieme saremo felici. È come se a quell'epoca ha fatto la storia. Come se ti dico, faccio esempio, Albano.
0: Adriano Celentano?
3: No, però sei su quella linea.
0: Adriano Celentano, se non è lui.
3: Allora ti do un grande aiuto.
0: Sì.
3: E una volta c'erano questi cantanti, ma veramente erano cantanti, ma non c'era solo quello. Cioè Adriano Celentano era cantante, ma era un grande attore. Albano era cantante, ma era anche un grande attore.
0: Sì.
3: Lui è un grande cantante, ma è pure un grande attore stato.
0: Ah. Pure un grande attore.
3: Sì.
0: Non saprei.
3: Vuoi un altro aiuto?
0: Sì.
3: Le sue canzoni le cantava nei suoi film.
0: Ah. Nino D'Angelo?
3: No. Come Nino D'Angelo? Visto cantava le sue canzoni d'amore, no? Lui guarda le sue storie d'amore nei suoi film. Chi non ha sentito quelle sue canzoni strappalacrime che cantava nei film?
0: Questa mattina sono in tilt, no?
3: No, vabbè, ti do un altro grande aiuto.
0: Sì.
3: Il figlio ha seguito le orme del padre, è cantante rapper, ha fatto anche Sanremo quest'anno, è salito sul palco col figlio.
0: Ma c'era arrivato però, ho detto Nino D'Angelo. Allora Gigi D'Alessio.
3: No.
0: Gianni Morandi.
3: Sì.
0: Mamma mia. È il primo che avrei voluto dirti.
3: È salito sul palco col figlio.
0: Mamma mia, questa è imperdonabile. Questa
3: è imperdonabile, cioè, un grande attore. In ginocchio da te.
0: In ginocchio da te, se mi dicevi già qualche titolo. Allora,
3: è vero.
0: Vabbè. Solo insieme saremo felici. Allora, vabbè.
3: Sì.
0: Allora lo facciamo ascoltare e noi poi ci sentiamo alle 5 e un quarto dopo gli spazi. Okay. A tra un po' allora.
3: A tra un po'.
0: E siamo in diretta, quindi solo insieme saremo felici. Gianni Morandi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno, buongiorno. Oh, una donna stamattina.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Diciamo,
1: buongiorno.
2: Ho avuto una bella alzataccia, però è un piacere stare con voi.
1: Beh, è un piacere, perché sera era già passata.
2: Stare con te, perché poi...
1: Vabbè, però...
2: stare con te.
1: Già intanto la sveglia ti è stata data da Denise, che parla in pugliese, quindi buongiorno, svegliati, Morin, e quindi insomma...
2: Come stai?
1: Lei, beh, che volete fare? Lei è così.
2: Bene,
1: adesso facciamo la trasmissione in pugliese. Allora, buongiorno Morena, buongiorno, sì, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, è stato un'alzataccia, ma molto contenta di essere qui con voi.
1: Perché Morena Burattina, perché giustamente si pensa a Pinocchio, no? I burattini.
2: No. Morena, oddio, da piccola mi prendevano un po' in giro quando
1: perché il cognome,
2: no?
1: Ecco, il cognome dà adito a sempre burattini, che sei Pinocchio,
2: tutti a ridere.
1: Sei Pinocchio.
2: Il primo giorno di scuola è sempre stata un po' una tragedia, perché sai, cominciano a fare l'appello, bianchi, burattini,
1: c'è Pinocchio, c'è Arlecchino. Allora parliamo di Morena, anche Morena fa parte della schiera dei Cicantibus, come dico io, anche tu mi pare fai parte della nostra situazione di disabilità visiva, come dicono.
2: Abbiamo
1: tanti...
2: questo difetto, via.
1: Abbiamo questo mal comune, nemmeno mezzo
3: gaudio.
1: Allora tu Morena, invece, come è successo? Perché in genere tutti i nostri ascoltatori la prima cosa che hanno o chiunque

0: chiunque ci vede, la cosa che vuole sapere, ma chissà questo perché ci vede, tu visto che sei di Roma, come mai è capitata a te questa situazione di essere tra le non vedenti?
1: Beh, guarda, io sono nata prematura di 6 mesi, quindi ho avuto la fibroplasia retrolentare. E diciamo troppo ossigeno, perché nel 1975, quando sono nata io, all'epoca non si sapeva che dovevano mettere, diciamo, una protezione sugli occhi. E quindi un occhio l'ho perso subito. L'altro, per fortuna, hanno fatto un cerchiaggio, e quindi fino a 16 anni con un occhio sono stata ipovedente. Non è che vedessi tantissimo, però vedendo sempre dalla nascita fino a quando poi ho perso la vista in quel modo, per me era normale vedere in quel modo, e quindi quella poca vista cercavo di sfruttarla al massimo.
0: Ecco, com'era questa tua vista? Vedevi colori? Vedevi?
1: Sì, vedevo tutto nitido,
0: Abbastanza nitido.
1: Non avevo sfocature, solo che, ecco, che ne so, a 1,5-2 metri di distanza, non riuscivo a vedere bene la fisionomia della persona.
0: Ecco, per te è meglio aver visto almeno un po', oppure secondo te chi non ha visto per niente forse è meglio di noi?
1: No, guarda, io diciamo chi non ha visto non sa cosa si perde.
0: Ecco,
1: e sì. Quindi ha un suo modo di vedere le cose, diciamo.
0: Quello senz'altro, però, diciamo, rispetto a noi che un po' abbiamo visto.
1: Però io sono fortunata, cioè ritengo che questa vista, avendola avuta, so di che cosa parlo quando magari dico colore rosso, colore verde.
0: Certo.
1: Oppure magari una persona si compra una macchina, si compra un vestito.
0: Te lo descrivo.
1: Una persona che non ha mai visto non ti dirà mai di che colore è. Io invece subito di che colore è.
0: Certo, noi siamo. Senti, attualmente tu hai Visus Zero oppure comunque qualche luce, qualche ombra la intravedi?
1: No, Visus Zero.
0: Allora siamo pari, anch'io zero. A me capita spesso che vengono a trovarmi degli amici e li accolgo a luci spente, perché tanto a me non serve. Non so se capita anche a te questa cosa.
1: Beh, guarda, almeno non paghi la, dicevo, non paghi la bolletta.
0: Quello sì. E allora, quindi tu da bambino un po' vedevi, e come eri accolta a livello di scuole? Sei andata subito in scuole per non vedenti, perché comunque sei del 75, quindi già gli anni 80, può darsi che non esistevano le scuole speciali, o sei andata comunque anche tu negli istituti per non vedenti, e dove eventualmente?
1: No, ho fatto le scuole normalmente con alle elementari con la maestra di sostegno, alle medie insomma con i professori di sostegno. Sì, perché già all'epoca, quando andavo a scuola io, c'era l'inclusione nelle scuole normali. E ti devo dire che è stata all'inizio, sai, quando uno è bambino, gli altri bambini inizialmente sono cattivi, perché non hanno quella malizia che magari hanno quelli un pochino più adulti. Però poi alla fine, anche con la maestra normale, che addirittura anche lei si era imparata poi il Braille,
0: sì,
1: hanno fatto vivere anche ai compagni delle elementari il Braille come gioco, e quindi poi mi hanno accettato normalmente.
0: Quindi si divertivano anche loro con la tua tavoletta a scrivere,
1: esatto,
0: a fare le cose.
1: Esatto.
0: Perfetto.
1: E diciamo all'inizio anche un pochino, per quel poco, imparato un pochino a scrivere in nero, diciamo, cioè la scrittura normale, per capirci,
0: sì,
1: perché chi è non vedente la scrittura normale la chiama la scrittura in nero.
0: In nero, sì, sì.
1: No, specifico, perché magari qualcuno,
0: certo,
1: che non è non vedente non sa.
0: Beh, qua anzi la maggior parte degli ascoltatori non sono non vedenti, fortunatamente, e che noi ormai abbiamo stilizzato questa trasmissione per i disabili, quindi giustamente parliamo come se fossimo a casa, giustamente.
1: Esatto, e quindi insomma è nata come gioco, e poi sono stata accolta dai compagni normalmente.
0: Adesso invece parliamo degli altri studi che hai fatto, vediamo dopo le scuole elementari, ma tu sei stata anche all'asilo, no?
1: Sì, anche all'asilo, sì, sì,
0: lì
1: sì,
0: forse
1: sì.
0: Insomma era diverso, anche lì i bambini come eri ambientata all'asilo?
1: Ma guarda, all'asilo sinceramente non mi ricordo molto, mi ricordo che si giocava, però sai, non avendo il fatto dello scrivere, quindi scrivere in modo diverso, all'asilo non
0: tutto
1: si notava.
0: Tutto sommato i bambini giocavano con te tranquilli, non c'era.
1: Sì, esatto, non c'era quella piccola differenza, no?
0: Invece alle scuole medie?
1: Ma alle scuole medie ho avuto diciamo la spensieratezza che avevo alle scuole elementari non l'ho avuta purtroppo alle scuole medie, perché alle elementari avevamo inglobato la mia integrazione con tutti i bambini. Esatto. Invece alle scuole medie purtroppo ho avuto un professore di sostegno che, anziché farmi stare con i compagni, mi ha tenuto fuori, e quindi facevamo lezione discostati da tutti gli altri, quindi anche a livello di
0: unione. Il passaggio di questi l'incontro con questi altri bambini.
1: Esatto, non c'era l'incontro, perché io comunque sì, estendo la maggior parte delle ore scolastiche fuori con lui, anche il livello di amalgamazione con i compagni non c'è stato più di tanto.
0: Cioè questa integrazione non esisteva. Ma questo per tutti i 3 anni?
1: Sì, purtroppo sì. E la cosa brutta, che questo professore era anche un professore ipovedente, quindi quello che magari doveva aumentare più il fatto di stare con tutti gli altri compagni, di studiare con gli altri, non l'ha fatto, e quindi anche a livello poi scolastico ho avuto poi un pochino delle lacune. Ecco. Sai, poi all'epoca
0: sì, soprattutto la matematica per i non vedenti è un po' un tabù, forse, no?
1: Guarda, sì, quella la facevo normalmente in nero, perché scrivevo i numeri nella grandezza in cui
0: con
1: io
0: il residuo
1: riuscivo a vedere. Sì. Esatto. E infatti sì, poi la matematica è stata una tragedia dopo, quando l'ho dovuto fare in braille, che è stato un ossesso.
0: Certo, lì ci sono tutti quei segni un po' strani, quindi
1: sì. Però vabbè, siamo andati avanti, ecco.
0: Ecco, quindi hai studiato naturalmente. Qual era la materia che ti piaceva di più alle scuole medie?
1: La storia.
0: La storia.
1: L'Iliade, l'Odissea. Mi piacevano.
0: E i Promessi Sposi? Che in genere io...
1: Ma un pochino di meno, perché sai, l'Iliade, l'Odissea, le battaglie, sai, i bambini si identificano un po', no? Con questi guerrieri, tutti questi personaggi.
0: Tu in che cosa ti identificavi? Domanda da mille e un milione di euro.
1: Ma guarda,
0: eri Andromaca? Eri Elena? No.
1: Ma diciamo, no, lo sai che ogni tanto mi identificavo un pochino in Achille.
0: Ah, proprio Achille, vabbè.
1: Anche se era un uomo, però sai, lo vedevo.
0: L'uomo dal piè veloce, Achille dal piè veloce.
1: Sì.
0: Bene, quindi era il tuo Achille. Invece la materia che non ti piaceva per niente, qual era?
1: Scienze.
0: Scienze, strano, perché comunque in genere è una cosa che interessa. Adesso forse ti piace tanto la scienza rispetto a quando eri bambina.
1: È rimasto uguale. Beh, non è che sono mai stata una studiosa molto eccelsa, no. Dovevo studiare molto per raggiungere obiettivi, insomma, discreti, ecco. Così,
0: perfetto.
1: Così, se vogliamo.
0: Certo. Il tempo questa mattina è finito, cara Morena. Buona giornata, ciao.

0: Bentornati e bentrovati su Spazi, un nuovo appuntamento pronto a partire. Max Mollica e Dino Super di Gemmano qui per voi in direttissima con la regia di Charlie Ballabio e tutto il suo staff e la redazione di Magilla Radio Production presentissima e pronta a ricevere tutte le vostre email all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. Vi ricordo che ci trovate anche sui social cercando la pagina Spazi. Ed eccoci qui pronti a partire. Oggi con noi abbiamo in diretta telefonica Antonio Camarda.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Benvenuto su Spazio Antonio. La prima domanda è quella che facciamo di solito per scaldare l'ambiente, è quella conoscitiva. Come hai iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica?
1: Ho sempre avuto la passione per la musica, però poi ho cominciato all'età di 27 anni e cominciando con un corso di chitarra ho conosciuto un maestro che mi ha fatto conoscere, diciamo, le mie capacità musicali e poi all'età di 30 anni ho cominciato con i primi componimenti e adesso produco canzoni e versi.
0: Antonio Camarda è un vero poeta, trasmette i suoi pensieri attraverso i suoi versi che poi trasforma in canzoni. Antonio, allora, a quali generi ti sei ispirato per la realizzazione dei tuoi lavori?
1: Ma da piccolo mio padre mi ha introdotto con i grandi cantautori italiani come Battisti, De Gregori, De André. Poi crescendo all'età adolescenziale ho cominciato ad ascoltare il rock 80-90 e l'alternative rock che sono diventati i miei generi, diciamo, principali. E quindi mi ispiro principalmente al rock internazionale e al cantautorato italiano.
3: Cosa guarda?

0: Allora, vogliamo un attimo conoscere meglio questo brano che ascolteremo naturalmente alla fine della nostra chiacchierata fuori dalla stanza. Vogliamo sapere com'è nato, i tuoi collaboratori, come è cresciuto.
1: Fuori dalla stanza è un brano autobiografico che si ispira a una vicenda amorosa che purtroppo è andata a finire male. Comunque lascia sempre un barlume di speranza poi verso la fine per tutti.
2: Allora Antonio, in questo particolare periodo io credo tu sia molto attivo, ma stai lavorando a qualcosa di nuovo, qualche nuovo progetto, qualche nuova idea?
1: Allora, con il mio gruppo, gli Out of the Room, stavamo iniziando un progetto live, cioè un percorso live in varie serate che poi purtroppo è saltato per causa dell'emergenza Covid. Comunque sto continuando a lavorare a vari brani, sia in privato scrivendo e componendo e anche in sala di registrazione.
0: Dunque, carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi voglio ricordare il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Ci trovate sulle varie pagine social, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. Mettete il vostro like, naturalmente, per far parte della nostra combriccola e dividere e condividere tante belle emozioni.
2: Vi ricordo che la nostra redazione è sempre presente, sempre pronta a prendere in carico tutte le vostre richieste ed informazioni, quindi vi ricordo magillaradioproduction@gmail.com per entrare in contatto con noi attraverso la posta elettronica. Un grande saluto lo dobbiamo rivolgere a tutti gli amici che ci stanno scrivendo da lontano, soprattutto quelli che ci scrivono dalla lontanissima Australia. E noi siamo veramente contenti di tenervi compagnia anche a così tanta distanza. Mi raccomando, continuate a scriverci, continuate a farlo, proponetevi per partecipare a Spazi. L'indirizzo è sempre quello, vi basta mandare un breve curriculum artistico insieme al brano che volete presentare, poi ci penserà la redazione a ricontattarvi e a organizzare il tutto. Max Mollica e Dino Super Di Gemmano sono qui a rivolgervi ancora un grande saluto e a invitarvi al prossimo appuntamento di Spazi. Mi raccomando, ci trovate sulle migliori radio, web radio, TV, web TV sparse nel mondo. E possiamo dirlo ormai, siamo diventati internazionali. Benissimo, in dirittura d'arrivo ormai, perché la luce rossa del nostro Charlie Ballabio dalla regia si è accesa, quindi a questo punto, come facciamo sempre, lasciamo il microfono e la linea al nostro caro Antonio per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Ciao Dino, ciao Max e ciao a tutti gli ascoltatori. Se volete trovarmi, mi trovate su Spotify, su YouTube e su Instagram. Un saluto a tutti i miei collaboratori, al maestro Giuseppe Malatino, e adesso vi lascio con Fuori dalla Stanza. Ciao.

0: Probabilmente Marco gli è preso il sonno e invece è con noi il capitano. Buongiorno capitano, come va?
1: Buongiorno!
0: Con il nuovo telefono.
1: Sì, il mio telefono, abbiamo ingiovanito le nostre comunicazioni.
0: Se no quello era un po', ogni tanto sentiva un po' qualche ammorsi.
1: E che si sentiva le condizioni meteo.
0: Si sentiva un po' il rumore delle... Comunque fa caldo oggi a Milano, qua abbiamo acceso l'aria condizionata, non so se da lei pure acceso l'aria condizionata.
1: Ah, qua no, la mattina no, dai.
0: Qua invece...
1: Le finestre aperte, in cucina c'ho i ventilatori, in camera ho detto no perché mi dà fastidio, però dopo li accendiamo tutti, poi io ho quei ventilatori nebulizzanti.
0: Quelli che c'è l'acqua dentro?
1: Ma infatti un paio di gradi delle giuste, Giuseppe.
0: Sì,
1: ho fatto la prova, un paio di gradi rinfresca.
0: Perché ci metti un po' di acqua nel... ci sono i serbatoi dell'acqua dentro?
1: Dietro porta un serbatoio e poi c'è una pompa, secondo me, che là davanti alle ventole, diciamo...
0: Attinge.
1: Attinge da là e quando gira butta anche questa umidità, diciamo, come
0: dire. Tipo sta pioggerellina, dice.
1: Vabbè, ma non la senti neanche, però io ho provato senza quella funzione, perché la puoi anche staccare, no?
0: Sì.
1: E un paio di gradi li guadagni,
0: Sì, perché
1: ti scende, la temperatura scende.
0: E quindi la temperatura scende per questi altri due giorni che abbiamo, secondo, dice, poi tornerà un po' di fresco dopo che abbiamo avuto.
1: E qua oramai si vive navigazione a vista.
0: Navigazione tropicale.
1: Ma che c'è un botto fra 133 giorni e Natale?
0: Ma oggi è la vigilia di Ferragosto.
1: Appunto, ma c'è fra 133 giorni il Natale.
0: Ecco, appunto, allora 133, sono precisi.
1: 133 giorni, Giuseppe, fai conto.
0: Ecco. E tra 7 giorni inizia il campionato, no, tra 8 giorni inizia il campionato.
1: Sì, le prime partite, il 20.
0: 22.
1: Ma questa domenica o quell'altra?
0: Sabato prossimo, veramente.
1: Siamo ancora in campagna acquisti.
0: Ecco.
1: Tu hai molto visto... povera, una campagna acquisti in Italia molto povera.
0: È povera perché non ci sono soldi, quindi non ci sono...
1: fanno circolare i debiti, come li dai, a rate, ogni tre cose, queste sono. Anche perché purtroppo le squadre italiane, capito? Ma poi c'è un meccanismo, perché comprano dagli stranieri, compri stranieri? Perché, in poche parole, cosa succede? Se tu compri, ascolta bene Giuseppe,
0: sì.
1: Allora io compro un giocatore italiano,
0: sì,
1: e lo pago a rate, no? Allora la Juventus viene da te e vuole comprare il centravanti D'Onofrio e lo paga 20 milioni di euro
0: e lo paga, okay? Sì.
1: E lui dice va bene, io te lo pago in tre rate, in due rate, non lo so quando va. La squadra che lo compra a rate,
0: sì,
1: i soldi non li dà subito, ma li versa alla federazione.
0: Sì.
1: Invece se tu compri un giocatore, per esempio spagnolo, o lo compri tedesco, o lo compri da parte, tu lo paghi, non li cacci 20 milioni di euro.
0: Ah.
1: Hai capito?
0: Ecco.
1: Tu l'hai mai sentito questa cosa?
0: No.
1: Hai capito perché compri i giocatori stranieri?
0: Ah.
1: Perché io in poche parole, se non c'ho i soldi, anche se te lo pago a rate, ma io i 20 milioni devo versare.
0: Ecco. E invece con il giocatore straniero?
1: No, è un accordo che tu fai quello, per esempio tu compri un giocatore del Real Madrid, dici guarda io te lo pago in tre anni.
0: Ah.
1: E tu ogni anno ci paga la cosa. Invece se lo compri in Italia fra le squadre italiane, i soldi li ha versati
0: subito.
1: No, quell'altra squadra non li prende. a diversi della federazione.
0: Ah, ecco, quindi è come se pagarlo in contanti comunque.
1: È come tu in pago lo stai pagando.
0: Allora ecco perché.
1: Allora se tu non c'hai, capisci, se tu non c'hai soldi non lo puoi comprare.
0: E quindi andiamo verso il mercato straniero.
1: Capito? Ma tu non hai mai sentito questa cosa?
0: No, no, io pensavo che c'erano, che fosse uguale dappertutto.
1: Quello è un problema dell'Italia, capito? Dice, vedi perché dobbiamo far giocare i giocatori italiani, dobbiamo giocare. Hai capito? Tu compri a rate, è come se una macchina tu la vai a comprare a rate, e invece quell'altro dice, no, tu mi dai i soldi in contanti. Tu i soldi non ce l'hai, dove vai?
0: Vado.
1: Prendere...
0: Non compro la macchina, oppure se devo proprio comprarla vado...
1: Vabbè, ma tu sei a fuoco campionato, cioè...
0: Vado in banca e mi faccio fare un prestito.
1: Una mazza.
0: Allora, Claudio Baglioni, strada facendo...
1: Strada facendo, autostrade.
0: Ecco, le autostrade che non ci sono...

0: sta facendo, vedrai. E allora abbiamo parlato un po' di questo calcio, di questi inizio di calcio, e abbiamo anche il nostro cuginetto Dennis che ha mandato il suo solito messaggio. Lo sentiamo,
1: capitano. Che canzone vuole?
0: Vuole una canzone degli Europe oggi. Europe. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 36 secondi. Eccolo qua, allora, sentiamo. Ascoltato. Sentiamo cosa dice.
2: Registrazione bloccata.
3: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe, anche in questo venerdì, tra cui anche fine settimana. Bene, inoltre saluto tutti gli ascoltatori in ascolto quest'oggi, in questo giorno. Ecco, domani sarà per agosto, sì. Vabbè, comunque saluto tutti gli ospiti che avrai con te, saluto, vabbè, Gina, Marco Roma e tutti gli altri. Bene, anche il peperoncino e tutti gli altri, ok? Va bene, dai. E oggi, caro Giuseppe, ti vorrei richiedere una canzone, sì. È passata un po' di tempo fa, sì, e la vorrei riascoltare, sì. Allora ci ascoltiamo The Final Candle degli Europe. Bene, che è sempre bella da ascoltare. Bene, ti ringrazio moltissimo, auguro a tutti un buon Ferragosto, naturalmente, e noi ci risentiamo lunedì. Ciao e grazie mille, sempre Dennis.

0: finale, il conteggio finale era questo, il final countdown. Tu che conosci l'inglese, capitano, io l'inglese proprio non so che fine ha fatto, quindi probabilmente il capitano si è assentato, è caduta la linea. Vediamo, c'è capitano? Capitano, un attimo. Ah, ecco. Sì, sì, sì, era qui. Non è
1: come mai ha messo questa canzone?
0: Perché fa nel canto, insomma, a Ferragosto, siamo a Ferragosto.
1: L'inglese?
0: Sì, ogni tanto sceglie anche qualcosa di inglese il nostro cugino Dennis. Bene.
1: Benissimo. E la nostra Gina dove sta? In quale mare?
0: La nostra Gina ha fatto un concerto e quindi ci aveva detto che oggi era
1: concerto estivo.
0: Sì, oggi non ci sarà, ci sarà venerdì prossimo, però mi pare che adesso
1: venerdì prossimo e poi fra poco dovrà andare a scuola.
0: Sì, poi diventa con la scuola che c'è sempre.
1: Settembre comincia, ormai qua siamo quasi a metà mese.
0: Sì, ormai Milano è abbastanza vuoto, però vedi, ce n'è gente in giro ancora a Milano.
1: No, rispetto agli altri anni si partono, ma sempre accorciano sempre di più i giorni.
0: Quindi Milano è sempre piena praticamente.
1: Fanno un po' di rotazione. Vabbè, il problema è che noi la vediamo vuota perché gli uffici, capito, chiudono.
0: Ecco.
1: I negozi, alcuni negozi chiudono perché è il periodo che non conviene stare aperti, ma diciamo il grosso lo vediamo col movimento delle scuole e degli uffici. Gli uffici creano il cappuccino la mattina, la colazione, il pranzo a mezzogiorno, l'ora di spacco, i ragazzi che vanno a scuola, le metropolitane, e le vedi un po' meno.
0: Sì, anche gli orari delle metropolitane sono molto ridotti.
1: Sì, statisticamente faranno dei conti. È inutile mettere un treno ogni 3 minuti quando le persone. Infatti, la maggior parte fanno sempre manutenzione. Questo sì. È il periodo che fermano per fare manutenzione delle rotaie, delle cose. Luglio, agosto, e anche le molte linee dei pullman cambiano strada, diciamo sono diciamo i cicli delle grandi città, che quando c'è meno affluenza cercano di fare le cose che si dovrebbero fare,
0: di riparare un po' le cose così.
1: Sì, le cose poi diciamo può darsi quella sotto casa non la trovi, allora vabbè, ma in fondo è questione di organizzarsi, insomma, dai.
0: Bene, allora abbiamo una barzelletta, sentiamo che cosa ci dice questa barzelletta.
1: La barzelletta.

0: abbiamo messo anche un po' di barzellette ogni tanto, perché sennò sempre noi
1: se no piangiamo sempre.
0: Vediamo se ci fa ridere la sua barzelletta.
1: Vediamo, ascoltiamo.
2: Augusto.
3: Mario va in chiesa a confessarsi. Padre, ma se io dormo con una donna che non è mia moglie, è peccato? Sì, Mario, se dormi sì.
2: Augusto.
0: Ma insomma non è malvagio proprio.
1: Se dormi sì che è un peccato, vabbè. Dipende dalla persona che dorme, cioè.
0: Chi dorme non prende pesce, come si dice?
1: Ma in questo caso dorme lui, era che l'altro che dorme.
0: E allora, a proposito di questo, barzelletta, abbiamo un brano che si intitola Spacca Cuore di Samuele Bersani e ce l'ascoltiamo. Mamma mia.

0: Spacca cuore. Intanto, tra le notizie che c'è sulla Gazzetta dello Sport, c'è che Lukaku saluta il Napoli. Quindi il Napoli
1: era quasi nulla. Ha fatto pochissimo quest'anno.
0: Diciamo che non ha poi, mi pare.
1: No, mi ha puntato, secondo me, Conte, qui ha sbagliato lui. Puntare su un giocatore ancora. Per il mondiale non è che ha fatto proprio male. Però c'erano già, io non l'avevo comprato, se il presidente del Napoli non lo accontentavo. E poi ha comprato quel giocatore giovane italiano che ha comprato un sacco di soldi, l'ha pagato dal Pisa, là, come si chiama quello?
0: Luca,
1: che pure ha fatto zero.
0: Però magari si svilupperà dopo questo giocatore.
1: No, quello è sul mercato, non so se hanno venduto ancora. E mo bisogna vedere le altre squadre. L'Inter che ha venduto Dufris, l'angolo lo deve sostituire. La Juve è sempre un cantiere aperto, là, il portiere, il difensore, gli attaccanti che manco hanno fatto bene, quelli che hanno preso.
0: Però mi pare che Vlahovic è andato via.
1: Vabbè, quello oramai, tu hai capito qual è il problema. Lui mo se n'è andato, è andato via. Se l'ha preso, mi sembra che è andato al Basic là in Turchia. Sa quando lo pagano?
0: Poco.
1: 6 milioni di euro.
0: Il problema
1: è, non era i 6 milioni di euro, che la Juve le voleva dare l'ingaggio. Erano quei cretini dei procuratori, volevano dai 15 ai 20 mila milioni.
0: Ah, ecco.
1: Ma non so se li hanno dati, non ho seguito bene le provvigioni quali sono state.
0: E quindi lì la Turchia, insomma, si è preso Vlahovic così.
1: Ah sì, ma là il problema è che lì c'hanno altri di sistema fiscale diverso, tante, capito? No, là sono quasi campionati nazionali, lo Stato mette i soldi, capito? Fanno ancora come se fossero un po' statali, va, come devo dire, i campionati, le cose. Non è che mette proprio i soldi suoi. Quando si è comprata Osimhen,
0: sì,
1: è intervenuto lo Stato là, eh. Non è che il presidente ha cacciato i soldi suoi.
0: Ah, ecco.
1: Cioè, hanno quelle forme un po' ancora, diciamo, che creano. In Italia no.
0: Cioè lo Stato alle squadre italiane non dà.
1: Non è che lo Stato non è che risulta apertamente, però diciamo non c'è bisogno che tu devi dare la garanzia. Se facciamo un esempio pratico, no? Giuseppe, il presidente del consiglio chiama la banca, dice aiuto, fa questa operazione, la banca ci dice no.
0: Beh, oddio, teoricamente dovrebbe dire.
1: Ma che te dici, Giuseppe? Ma perché le banche non prestano i soldi allo Stato? Ma perché quando fanno la legge che dice tu devi avere per forza l'Inps, ti deve dare sul conto corrente, secondo te, da dove è nata questa cosa?
0: Le banche si danno da fare, giustamente per.
1: Danno da fare. Giuseppe, il discorso che ho fatto Gianni ha detto. Allora, noi dobbiamo capire, noi italiani, ok? In fondo il bilancio dello Stato è come la famiglia. Tu porti uno stipendio, li metti sul tavolo, ok? E il bilancio, per non fare catastrofi, devi cercare di entrare in quello stipendio che tu prendi. Allora, se lo Stato italiano dalle tasse entrano 1.000 lire, tu devi cercare di fare entrate e uscite nelle 1.000 lire. L'Italia, che abbiamo un deficit pubblico, è inutile che stiamo a dire che non lo so manco pronunciare, come fa se tu prendi anche tutti quanti pagassimo le tasse, ok? Non riusciamo a pagare il debito pubblico, Giuseppe. Allora, neanche la rata. Allora cosa succede? Succede che lo Stato cosa fa? Cosa emette? I buoni del tesoro.
0: I buoni,
1: CCT, BBT, BUTU, papà. Chi se li compra?
0: Gli italiani.
1: E italiani, servisca. La maggior parte chi se le compra? Le assicurazioni, le banche. Ah. Allora, se tu fai una legge che alla banca o a quell'assicurazione gli gira un po' le scatole, cosa fa?
0: Non acquista i buoni.
1: Hai capito il ragionamento. Quando è nato Trump dice che quello è un cretino e non capisce niente. Quando l'America ha un deficit del 3%, che per noi non è niente, ma in un bilancio dello Stato sul 3% è assai, ok? Come deve fare lui a prendere i soldi se gli altri non comprano la stessa situazione più o meno?
0: Come fa?
1: Come fa? Ah, sì, tu da cazzo. Non devo accattare i botte. Allora tu avevo dazi, o 3 piccini, 4 piccini. Capito?
0: E recupera
1: perché, perché loro lo possono fare, tu dici Italia no? Perché noi qualcosa non abbiamo? Qual è il nostro problema principale? L'Italia non c'ha materie prime, non c'ha energia.
0: Sì.
1: Noi quando dobbiamo produrre da cosa? Abbiamo un problema, un gap energetico, abbiamo un gap di materie prime. Noi cosa facevamo? Trasformavamo. Allora, gli pomodori, prendi il pomodoro, trasformo, fai conserve, vanno forte e le vendi. Ma quando tu non hai più la concorrenza, perché la materia prima ti costa, l'energia ti costa. Un cinese, a pomarolo, a fa purissimo, hai capito? Tu quando vai al supermercato, ti accatta la maglia cinese che la paga 5 euro.
0: Sì.
1: Chi sei tutta questa cosa? Allora, bisogna capire, ma senti questa cosa, perché la gente non studia. Io ti parlo non di cose mie, perché se parlo delle cose mie andiamo, ci chiudono la radio.
0: No, questo no.
1: Allora, il ragionamento qual è? Io leggevo ieri i dati, no? Perché oramai l'economia si fa che i numeri, è inutile che facciamo le teorie del piffero. Allora, noi in Italia, non mi ricordo bene i numeri, ma per farti capire il ragionamento, abbiamo prodotto in Italia 1.600.000 macchine.
0: Sì.
1: Hai capito? E abbiamo ottenuto un fatturato di 45 milioni di euro. Nella Boom Valley delle auto italiane, per far capire a te, si produce la Ferrari, la Lamborghini,
0: sì.
1: Che ne so, tutti quei
0: Bologna,
1: marchi,
0: sì, certo.
1: La Ducati, tutta l'elite, va? Come legge, fa capire.
0: Sì.
1: Abbiamo prodotto 236.000 unità. Niente rispetto a 1.600.000, o no?
0: Sì, l'ottava parte.
1: Ma sai quanto ha fatturato?
0: Quanto ha fatturato? Di più?
1: Di più esagerato, dai, non può fatturare 45. Beh. 15 milioni di euro. Allora, vogliamo capire una cosa, questo cosa insegna? Tu puoi fatturare 1.600.000 macchine, hai consumato l'energia, hai consumato materie prime che devono arrivare per bum per bum bam bam.
0: Sì.
1: Allora non conviene fatturare di meno ma avere un guadagno molto di più.
0: Sì,
1: cioè cosa sì. Dobbiamo noi dobbiamo fare l'eccellenza, noi dobbiamo essere avanguardia, dobbiamo vendere l'eccellenza, no scendere a fare i camerieri. Allora, esempio pratico, noi dobbiamo, come dice in Italia, dobbiamo vivere di turismo. Ma senti questa grande cacata che dicono? Vado a spiegare perché è una cacata, perché la gente non riflette. Allora, l'Italia è bella, tutti quanti dobbiamo venire a fare in Italia, no? Il turismo porta gente, benissimo. Ma tu quando vai in un albergo, sei andato in un albergo a Sorrento, chi ci lavora là dentro?
0: Ci lavora italiani, stranieri.
1: Quando vai a un ristorante, non facciamo nome qua vicino, e visto chi erano tutti i camerieri?
0: Sono tutti stranieri.
1: Ah, allora, e quelli là quando guadagnano li mandano al paese loro. Allora, noi abbiamo fatto il turismo benissimo, Milano, perché noi dobbiamo dare i dati, la gente deve capire quando parla, non dobbiamo parlare a scacchio. Allora, Milano se ne sono andate 50.000 persone, ma queste 50.000 persone se ne sono andate, non erano persone che non avevano un lavoro fisso, erano insegnanti, dipendenti comunali, vigili urbani, polizie, maestre. Perché se ne vanno, Giuseppe?
0: Perché è caro abitare a Milano.
1: Esatto, e perché è caro abitare a Milano? Non sai perché è caro a Milano? Scusate, ma i milanesi poi non ci stanno più. Vabbè, comunque, perché? Perché te ti chiedono 1.000 euro al mese? E siamo padroni di casa per di fare questi affitti. Nessuno ce li ha, nessuno te li dà. Perché? E tu spieghi perché. Allora, tutto quanto che si mettono a fare. O B&B. Sì, quando fu B&B, tu vuoi l'affitto una notte, 140, 150, 130 euro a notte. E non li affitti. Cose. In più, se vuoi affittare la casa, l'affitti a 7-8 egiziani, una decina di Bangladesh, a 2.000 euro. 10 di loro sono 200 euro.
0: E loro ci stanno in 10 in una casa.
1: Allora, però che succede? Quando se ne sono andati 50.000 italiani, diciamo che avevano un posto in Italia, cosa significa questo? Tu quando c'hai la pensione devi vedere le trattenute che ci sono sullo stipendio. E come c'è scritto sullo stipendio?
0: Trattenute.
1: Tassa comunale, tassa regionale. Allora 50.000, se tu fai la media di 50 euro che ci si dividevano fra comuni e regioni, quando 50.000 persone prenderanno 50, facciamo la media di 50 euro al mese, in un anno quando entrano in meno?
0: Tantissimo, adesso il conto non riesco a farlo.
1: E allora quando tu poi vai a piazza metropolitana e la scala mobile non funziona e l'ascensore non funziona, è una campagna di turismo.
0: Già.
1: Quando 50.000 persone non vanno a cattare in due macellai sotto casa, non vanno a cattare in due latte, un gelato o un caffè, un bar chiude o non chiude?
0: Chiude, sì.
1: E allora è una campagna di turismo.
0: No, dobbiamo vivere di Italia.
1: Allora, che chi campa buono di turismo? O proprietario dell'albergo, o proprietario dell'immobile. Certo. La società no. Infatti in Spagna e Francia stanno mettendo subito dei correttivi. Quindi intanto 50.000 persone le abbiamo fatte andare. Poi che succede? A scuola non ci sono i ragazzi, perché il voto non ci sta, la famiglia non ci sta, i figli non lo fanno perché la casa è una piccola. Pure i maestri vanno a mezz'estate, i supplenti non ci stanno, i bambini facciamo sempre gli strati. Allora, cioè, il capitano vi deve far ragionare. Il capitano non ha scelto di fare un mestiere per farvi notare queste cose. Io le capisco perché voglio capire come funziona, perché poi ci vuole una predisposizione. Io sarei capace di la sera alla mattina di fare rivoluzione, e in Italia non è più fare rivoluzione, abbiamo mentalità conservatore. Però questo a lungo andare cosa significa? Significa perché Milano non è più la Milano di una volta. Io parlo di Milano come può dire anche tanti altri paesi.
0: Sì, sì, sì.
1: Parlo di Milano perché ho i dati di Milano e perché Milano, anche a Milano non funziona più questo. Ma perché non ci sono più i milanesi?
0: E con questa cosa, capitano, ci dobbiamo salutare e augurare il buon Ferragosto.
1: Ci dobbiamo salutare! Perché buon caldo, buon Ferragosto!
0: C'è Gegia che arriva alla registrazione di Gegia di mercoledì, quella del caffè, la di Nino
1: Manfredi. Mi raccomando!
0: Ci sentiamo.
1: Mangiare deve essere un bilancio, tanto entro, tanto bruciate.
0: Lo bruciamo poco allora. Ciao capitano, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
0: 20 di sera con Marco e Giuseppe Cesena, Marco Roma. Buonasera Marco.
2: Buonasera, allora iniziamo.
0: Iniziamo.
2: Allora, diamo il benvenuto ad un volto che ha fatto la storia della televisione italiana. Con la sua allegria e simpatia. Gegia!
0: Eccola qua, ciao, Gegia. Buonasera Gegia, un applauso a Gegia.
3: Mi fa ridere questo fatto che insieme a me c'è sta l'eclissi, capito? Quindi è un evento straordinario oggi.
2: Ti chiediamo perdono. Ecco. Ti chiediamo perdono perché per

0: insieme.
1: Ma l'eclissi già è passata, però, quindi insomma.
0: Non vede niente.
1: Allora, dunque,
2: partiamo con l'intervista.
1: Diamo il numero di telefono per chi volesse telefonare e parlare e dare un saluto a Gegia: 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. E poi la parola a Marco. Io sono qui in regia. Che
0: e poi, soprattutto, io vorrei sapere se c'è qualcuno che la sta vedendo questa eclissi.
1: Va bene,
0: se qualcuno... ma non è possibile che ogni volta che c'è un'eclissi tutti ne parlano. Io non ho mai visto niente.
1: Comunque, meglio non vedere l'eclissi, perché se si vede con a occhio nudo, con occhiali, può dare fastidio alla retina. E io lo dico io che sfortunatamente non ci vedo proprio, quindi insomma.
2: Allora, speriamo che qualcuno chiamerà in diretta, oltre che per Geggia ci parlerà dell'eclissi. Allora, raccontaci i tuoi primi passi nel mondo dello spettacolo e l'impatto nel cinema degli anni 80.
0: Vado, te lo dico velocemente perché sono un altro di palle.
2: Vai.
0: Allora, io volevo, io sono nata a Galatina, provincia di Lecce, un paesino, una cittadina molto bella, e nel sud. Quando ho capito che lì non c'era niente da fare, se no sposasse e basta, a fare figli, io ho aperto la porta, a 12 anni me ne volevo andare. Mi hanno beccato sulla via di Lecce, mi hanno riportato indietro, mio padre, ma che cazzo fai? No, niente, io non volevo stare, volevo fare l'attrice, volevo girare, volevo divertirmi, volevo fare tante cose, volevo vedere tante cose, compresa le crisi che non riesco a vedere. Mannaggia la miseria, tre volte c'è stato qualche cosa, qua non si vede, ma cazzo, scusate, si può dire?
2: Sì, si può dire tutto, tu puoi dire tutto stasera, è la tua intervista.
0: Ma sono rispettosa della gente che mi ascolta.
2: Ok, allora io...
0: Poi praticamente mi sono trasferita perché mio padre aveva le possibilità, era medico a casa di una zia che abitava a Roma, mi ha iscritto a scuola, liceo classico, avevo 15 anni, mi ha detto va bene, dai, facciamoli fare, mi hanno scritto a recitazione, scuola, accademia d'arte drammatica, mi hanno iscritto a danza, che già ero iscritta a legge, tutte queste cose, pianoforte, un sacco di roba, eccetera, perché dice questa ragazzina è super attiva, capare di fare un sacco di cose, tanto poi alla fine se innamora, vedrete che trova il fidanzatino e ritorna a casa, passato questo periodo, cosa che non è avvenuta, perché io poi una volta che ho conosciuto i numeri degli autobus a Roma, me ne sono andata pure da casa di mia zia, per cui a 16 anni, 17, andavo nelle stanze che davano alle universitarie, insomma, mio padre non so come ha fatto, povero Cristiano, guarda. Insomma, poi ho cominciato a fare i provini, ho cominciato a fare teatro, poi facevo le televisioni private, insomma di tutto, di più, può spiegarlo, è complicato, andiamo avanti. E poi alla fine io avevo montato uno spettacolino dove facevo un clown molto carino che ballava, cantava, faceva giochi di prestigio, e quando ho fatto il provino alla Rai, perché allora si facevano i provini, non c'erano i reality, Gianni Boncompagni doveva prendere delle ragazzette giovani da lanciare nel nuovo programma su Rai 1 Sotto le Stelle 1981. Io avevo 19 anni e vide, nessuno faceva niente, tutte belle, bellissime, appunto. Io invece arrivai vestita da clown, cantavo, facevo spaccate, ballavo, facevo qua, là, gridarono il miracolo. La sera mi chiamò e mi preparò per il provino finale, che chiaramente vinsi, e mi si inventò Geggia, quello con Bracardi, non so se lo ricordate, se lo parlo proprio,
2: Sì,
0: sono una bomba, maestro, no? Siamo, vabbè, grande successo, 13 puntate su Rai 1 l'estate. Esisteva solo lì con Bracardi, con Franco Bracardi, e da lì poi è partito il cinema, è partita tutta la mia carriera.
2: Bella, grande storia. Allora, ti volevo chiedere, tu sei diventata un'icona della commedia italiana in quell'epoca, no? Qual è il ricordo più divertente che conservi dentro il cuore? Un ricordo solo che ricordi di quell'epoca?
0: Io ho fatto i film con i più grandi proprio gli ultimi anni, quindi ho fatto Il Caffè Lavacca con Manfredi, 5 anni di spot che erano film, e lui, poi ho fatto Alberto Sordi, tutti i più grandi, tutti, Franco Ciccio Grassia, perché passavo dai varietà ai film, dai film alle fiction.

0: diciamo che sono, non lo so, no? Sì. Jerry Calà ha fatto parte della mia vita per tanti anni, mi ho sposato pure il fratello, lasciamo perdere. Che te devo dire con tutti, Franco Fabricio, Gigi Andrea, Domilino Baffi, Tognazzi, Manfredi, Sordi, i più grandi.
1: Ma allora eri sono brava, ma eri anche bella, eri anche bellissima, eri.
0: Ho capito.
1: Eri anche bellissima. Vabbè, oltre no, che oggi.
0: Non lo sono mai stata. No,
1: vabbè, eri. No, eri bella, bella ragazza.
0: Bud Spencer, ecco, la cosa più divertente è che Bud Spencer, che era un uomo molto riservato. Buonasera. Sì, molto riservata, aveva la sua roulotte, la sua cuoca personale, non usciva mai con noi, la sera uscivamo con Jerry, con tutti gli altri, ci ammregavamo, ecco. E si vedeva sta cimice, perché era una cimicetta, io che girava intorno, si arrampicavo, tutte cose, mi guardava e sorrideva, secondo me avrà pensato, ma tu guarda, io che vengo da Hollywood, con chi cazzo sono andato a finire?
1: Mi è comparsa una bella foto ultimamente, una foto con lui, insieme a lui.
0: Sì, beh, insomma, ancora oggi mi chiamano ai festival in Germania dedicati a lui, va fortissimo. Ancora
1: ti chiamano, ma tu vai in Germania? Vai in Germania? Sei andata?
0: Sì, certo, mi hanno pagato, cioè sono andata. Okay. Ai festival.
1: Bellissimo.
0: Ma per dire, e quindi niente, quello oppure non so.
2: 20.08, movimento parlamentato.
3: Sono le 20, no, sono le 20.08, abbiamo una telefonata in linea. Abbiamo Gabriele, il nostro amico vichingone, vuole farti qualche domanda.
4: Buonasera a tutti. Buonasera Francesco.
0: Ma stai guardando tu l'eclissi? Hai vista?
4: Io guardo tutto. Comunque è un'emozione stare al telefono con te.
3: Ecco, ma
4: mi pare vero.
3: Dice che è un'emozione stare al telefono con te. Ma
1: un'emozione, emozionato, Gabriele.
4: Emozionato, sempre da Porto Cervo.
0: Dove stai a
4: Roma? A Porto Cervo.
3: Si trova a Porto Cervo lui, quindi.
1: Un romano a Porto Cervo.
0: Volevo sapere, tu l'hai vista l'eclissi?
3: Ecco.
4: Ancora no.
3: Come ancora no? È passata già.
0: È finita.
4: Prossimo anno.
3: L'eclissi è
4: prossimo anno.
1: Secondo me lui era emozionato per chiamare te questa sera e allora non ha pensato che a Gerizzo.
4: E l'eclissi ci ho proprio pensato, di la verità.
0: Vabbè. Dimmi caro, dimmi, come vuoi chiedere?
1: Cosa gli vuoi chiedere?
4: Vabbè, io già sto al telefono, per me già è tanto, insomma.
0: Sono contenta, bravo, sono molto contenta.
1: Se gli vuoi fare una domanda, gliela puoi fare una domanda a lei.
4: Non lo so come si sentiva quando, diciamo, partecipava, insomma, nei film eccetera, con i grandi attori, con Jerry Calà, come si sentiva?
0: Ero non talmente so. Piccola che ero ragazzina, okay. Non mi rendevo neanche certo. Conto. No, Jerry Calà per me è come un fratello.
4: Jerry Calà, Spence, insomma, grande capitano.
0: Ho fatto le fiction, ho fatto i film, mi sono sposata con un suo carissimo amico, lui mi ha fatto testimone a Verona.
4: Emozionata, quindi era emozionata.
0: Mi sono molto emozionata. No, io mi sono molto emozionata quando lavoravo con Manfredi. Infatti, okay. Mi veniva sempre mal di testa alla fine delle cose della giornata, perché ero talmente concentrata per fare bene. Cioè,
4: certo.
0: Mi sono emozionata con Alberto Sordi, mi sono emozionata con Franco e G. Ma dopo, una volta che lavori, insomma, io poi sai, sono una persona. Credo abbastanza leggera, nel senso che all'inizio e poi dopo vado.
1: Nino Manfredi, Alberto Sordi, Frank Ciccio, Bud Spencer, qua parliamo dei monumenti.
3: Che tutti conosciamo. Bene, allora.
4: Allora vi saluto, grazie.
3: Grazie Gabriele, alle prossime.
4: Io sono contento così, la Cristina ho vinta oggi, ho visto già.
3: Va bene, grazie Gabriele.
4: Grazie.
0: Ciao.
1: Allora io ti voglio chiedere, tu sei Geggia per lo spettacolo, però il tuo vero nome non è Geggia, è Francesca, no?
0: No.
1: Quanto c'è? È Francesca, giusto? Francesca. Sì. Quanto c'è Francesca dentro Geggia?
0: Tutto.
1: Che noi abbiamo amato, quanto c'è?
0: No, niente. Francesca Geggia uguale, non c'è differenza, sono sempre io. Infatti io mi firmo adesso Francesca Geggia Tonasci.
1: bellissimo, bellissimo, bello, bello, bello. È una bella cosa questa, perché comunque sì, è il tuo nome d'arte, però riconosci anche la Francesca dentro la Geggia, quindi è una bellissima cosa.
0: Perché quando ero piccola, io mi facevo chiamare, quando ero piccola dicevano: come ti chiami? Io facevo Geggia, Geggia, Geggia, e da Geggia, Geggia, di Bilibis, Geggia.
1: Ma perché Geggia poi? Perché Geggia?
0: Perché da Geggia, io da piccola mi dicevano: come ti chiami? Io avevo 2 anni, 3 anni, e io dicevo Geggia, e quindi a casa mi chiamavano Geggia, non so perché.
1: Pensate, questo nome è nato proprio dentro casa.
0: Allora, poi dopo, siccome io leggevo Billy Biss, non so se ve lo ricordate, ma insomma è un vecchio fumetto degli anni 60,
1: sì,
0: dove c'era una ladra bionda con i codini che io ho usato per tanti anni, bellissima, che era ladra questa, si chiamava Geggia Miranda. Io da Geggia l'ho trasformato in Geggia perché volevo rimanere impressa come personaggio, capito? Volevo essere...
1: E ci sei riuscita? Ci sei riuscita?
0: Ci sono riuscita, credo.
1: Secondo me sì. E allora, praticamente, allora ti voglio chiedere: tu abbiamo detto prima che hai lavorato con grandi artisti, quindi non è che li elenchiamo un'altra volta. Qual è quello, un artista solo, che ti ha significato la tua vita nel percorso professionale?
0: Nino Manfredi.
1: Io non freddo.
0: Però non posso dire uno, dai, come faccio?
1: Ok,
0: a dire uno?
1: È giusto, hai ragione.
0: Io l'ho fatto pure con Fabrizio Frizzi, con Veronica Pivetti, con Giancarlo Giannini. Guarda, ce n'ho una sfilza in 50 anni, perché io ho cominciato a 17 anni, la carriera vera e propria a 19. Ce n'ho 67. Non ho mai smesso, wow, e continuo, perché adesso ho fatto un film di Gianni Quinto che va in onda, che uscirà a ottobre, dove faccio la moglie di Maurizio Battista.
5: Bello.
0: Maurizio Battista, no?
5: Sì, sì, certo.
0: Ho fatto la
5: certo
0: mamma De Pio Amedeo, ho fatto anche una cosa adesso, vabbè, con l'altra faccia e la maglia. Cioè, lavoro, grazie a Dio, sempre.
5: Bene.
0: Quindi con quelli che mano a mano escono, no?
1: Ma quando uno mette il cuore nel lavoro, come ha detto Andrea Roncato nell'intervista, e tu hai lavorato con lui.
0: Andrea, io con Andrea c'ho dei ricordi bellissimi, infatti te lo stavo nominando prima, perché io ho fatto 2 film con loro, i primi loro 2 film.
5: Sì.
0: Io ho fatto Acapulco e Una spiaggia a sinistra. E poi, se tutto va bene, Siamo rovinati, poi li conosco benissimo. E Andrea, che allora aveva 30 anni, era un giovincello, mi ricordo che avevamo le roulotte vicine, e sì, lui aveva fatto una scena con la pioggia.
5: Sì.
0: Quindi poi ci avevano messo gli acchiappatoi. Sì. Lui venne nella mia roulotte e mi inseguiva per tutta la roulotte. Dai, bella maialona, dai, vieni qua, vieni. E io che ridevo e scappavo, non abbiamo mai fatto niente, siamo molto amici, ci vogliamo molto bene, però capito, rincorreva in accappatoio, dai, dai, bella maialona, dai, dai.
1: Guarda, l'ho intervistato, ma veramente un grande cuore, non pensavo, cioè, non, sì, ti ho parlato.
0: Sono bolognesi, bolognesi sono bravi, sono buoni, sono dolci, loro sono sempre stati dolcissimi.
1: È vero, vero, vero. Allora, passiamo dal cinema al teatro, che è sempre stata la tua grande passione.
0: Sì.
1: Cosa ti dà il palcoscenico la televisione, che il cinema non riempono, non riescono a darti?
0: Il cinema è freddo, il cinema ripete una cosa tante, tante volte. Poi il cinema è una magia che non si crea mai, perché inizia un secondo, finisci, poi inizi dalla fine, poi fai tu pezzi staccati, poi ti svegliano alle 5 la mattina per iniziare a lavorare alle 8, alle 9, aspetti, finisci la sera che devi imparare la roba per il giorno dopo alle 5, alle 6 un'altra volta, cioè non mi piace, non mi piace. È bello alla fine, quando poi ti vedi sugli schermi, quando poi vai in onda, eccetera. Però io non lo amo molto. proprio per questo fatto. Per me ti ruba la vita in un certo senso. No, la televisione, se è in diretta, è meravigliosa. Se è registrata, guarda.
5: È noiosa.
0: Oh, da aspettare. Poi se sono capaci che non rientrano nei tempi e magari te tagliano, te ritrovi con dei pezzi tagliati, no, fa culo. Io vado come ospite adesso solo per pubblicizzare le mie cose, il teatro, se no io non ci vado. Ho fatto l'opinionista comica per tanti anni, poi basta, sono occupata.
5: Basta.
0: Il teatro è meraviglioso, perché è vero che soffro molto a metterlo su. Devi stare almeno due mesi, un mese e mezzo, due mesi, tutti i giorni, ore e ore, per metterlo su, è faticoso. Ma una volta che debutti, ecco, io sto girando come un bastardo senza gloria adesso da 4 anni.
5: Bello, mamma mia.
0: Sono io, Manuela Villa, Valentina Ola, siamo 7 operaie, 7 attrici che fanno le operaie, che si scannano per mantenere il posto di lavoro, perché uno deve essere licenziata. Ed è talmente bello, fatto da Siddhartha Prestinari, la regista, Gianni Quinto, che ha sempre scritto il testo, eccetera, eccetera. E, è talmente bello, non so, ci sono quei spettacoli che nascono con una buona stella. E sono 4 anni che giriamo, ovunque, l'ultimo è stato 15 giorni a Milano, sempre pieno. Che non bello. È facile portare la gente al teatro. Noi bello, ci meravigliamo tutte le volte. Sold out, sold out, sold out, incredibile.
5: Mamma mia. Mamma mia, incredibile.
0: Adesso mi preparo a novembre a debuttare invece con una colombina, un pulcinella, pensa. Una faccio colombina in un testo che ancora mi devo leggere veramente. Me l'ha proposto Don Giordano, che è un grande regista.
5: Ha scritto lui, ha scritto lui praticamente.
0: Sì. E però ne ho fatte tante, ho fatto 10 anni con Pippo Franco. Marchese del Grillo, poi ho fatto Brancaleone e la sua armata, insomma ne ho fatti 3 con Pippo. E poi con Massimo Ranieri nel 2000 ho fatto una tournée di 6 mesi, Pulcinella.
5: Grande Massimo, grande.
0: 13 attori sul palco scese.
5: Bellissimo a teatro Massimo Ranieri, favoloso.
0: Sempre pieni, abbiamo avuto a Milano, parliamo del 2000 però, a Milano sono stati un mese, 1500 posti, sempre tutto esaurito, insomma.
5: Bello, bello.
0: Quindi per me il teatro è veramente, perché poi si forma una famiglia, capito?
5: Bello, bello, bello. Ti volevo chiedere, io so che tu hai una laurea in psicologia.
0: È una lettera.
5: È una lettera, come si conciliano tutte queste personalità nella tua vita quotidiana?
0: No, allora di personalità ce n'ho tantissimo, perché la mia è solo curiosità, non è né intelligenza particolare né... Io sono curiosa di qualsiasi cosa. C'è stato nel 90, dopo un grandissimo successo dei cinema, dei film, ho vinto un Davide Donatello con attrice femminile, un protagonista con Bud Spencer, 2 telegatti con Bigatti, 2 dei ragazzi.
5: Ah, i telegatti me la ricordo, sì.
0: Tutta questa roba, a un certo punto c'è stato un fermo, nel 90 sono cambiati i pianeti, ho avuto un fermo e ho capito a quel punto di quanto era traditore sto lavoro.
5: Ok.
0: E allora ho chiesto a mio padre, ho detto papà, e lui mi ha detto perché non fai una cosa che non hai mai fatto in vita tua? Studia.
5: Grande.
0: Figlia di malattia che non si sa mai, così sì. Ma io non sono capace, ma prova piano piano, scriviti a lettere che è facile, indirizzo spettacolo, sempre la sapienza però, 4 anni, questo è scritta, io c'ho una grande parlantina, non so se se vede, anche perché
5: si sente, infatti
3: anche il finito quasi il tempo, comunque ancora un minuto.
0: Vabbè, niente, questo praticamente mi è partita la sfida, perché io vado a sfide nella vita. Al primo esame che ho fatto ho preso 30. Allora a quel punto è partita la sfida, mi sono fatta 3 anni in 3 anni. E mi sono presa la laurea. Poi ho detto adesso voglio fare quello che mi è sempre piaciuto, psicologia. Sì, e ho fatto 5 anni.
3: Una seconda laurea.
0: Parlavo. E stava niente. Poi mio padre mi ha detto, ho capito, mo basta però. Scusa. E ho aperto la scuola di recitazione.
5: Bella, bella.
0: C'è un'accademia io col metodo Stanislavski, che è pure psicoanalitico, c'è a Roma da 23 anni.
3: Immagino. Quanti allievi avrai formato? Complimenti. Bene, siamo alla fine, dobbiamo...
5: Allora, purtroppo siamo alla fine.
0: Di sesso non parliamo.
5: Mi dispiace perché ora che entra nella parte importante, dici qualcosa e chiudiamo, allora.
0: Di sesso? Vuoi che dico qualcosa di sesso?
5: Sì, certo,
0: allora,
5: vai.
0: Il sesso è bellissimo quando c'hai 20 anni, 30 anni, 40, poi a voi. Cominciamo già e quindi bisogna andare a cercare il giovane turco.
5: Ah sì?
0: Il grande fratello VIP.
5: Ah sì sì sì, vero, è vero.
0: Mi dispiace, bene. Mi dispiace ragazzi, ma dopo i 60 non vi si alza più niente a voi. Ma
6: no,
0: ma non abbiamo ancora le voglie, però è col sesso bellissimo, però col tempo diventa bellissimo, ma meno ore, capito?
5: Meno ore, più concentrato, dai, più concentrato.
0: Grazie, io sono per la sveltina, la botta è via.
3: Grazie, abbiamo finito.
0: Poi, ognuno a casa sua, sì. Ognuno a casa sua.
5: Giusto,
0: ognuno.
5: Giusto. È più bello.
3: Bene.
5: Ognuno a casa sua.
3: Grazie Gegia, buona serata, è stato un piacere.
5: Allora, ti ringrazio per la tua ospitalità.
3: Grazie.
5: Buone eclissi finite.
0: No, devo dire una cosa velocissima, non frega niente. Allora, sì. Io sto portando in giro uno spettacolo che si chiama Brutti, sporchi e cattivi, due punti di maschi.
3: Sì.
5: Sì.
7: La conoscenza di certe situazioni, ma non perché non le conoscessi, ma perché poi col tempo le avevo dimenticate. E quindi è stato semplice fare una sorta di sintesi,
3: sì.
7: È un po' un tirare le somme a 50 anni della mia vita. Ecco, quindi il testo di Appeso a un filo nasce così, guardando gli altri e pensando alla mia di vita, no? Che poi alla fine siamo sempre... questa vita è un po' così, cioè poi alla vita non piacciamo mai.
8: Capito? Senti, la musica l'hai composta tu oppure c'è stato qualcuno
7: no,
8: che l'ha composta?
7: No, la musica l'ha composta Giovanni Cucinella.
0: Ah sì? Bellissimo. Io sono con la ventola, mi spruzzo e giro la ventola.
5: Guarda, è veramente spettacolare perché l'ho adottato pure io, quindi funziona.
3: Grazie Gegia, grazie.
5: Allora, visto che ci siamo ormai... Ormai abbiamo sforato il tempo. L'ultima domanda non te l'avevo fatta, te la faccio, poi chiudiamo.
3: Sì.
5: Vabbè, ma è banale, però te la voglio fare, te la fanno tutti. Qual è il tuo sogno nel cassetto che ancora hai dentro il cuore?
0: Nessuno, ce l'ho.
3: Non c'è sogno.
0: Tutto e niente. Quello di continuare a vivere come sto vivendo e come ho sempre vissuto, facendo quello che mi pare, fregandomene di tutto e di tutti, sempre nel rispetto dell'essere umano.
3: Certo. Bene.
5: Sei spettacolare e stupenda.
0: Libertà, ragazzi. Libertà di testa è la cosa più bella nella vita, questa vita breve e piena di cazzi. Oh, scusate, ho detto la
3: parola. Vabbè, lo dicono tutti. Ciao.
5: Sei stupenda.
0: Alzatevi, mangiate.
3: Grazie,
0: vedete.
3: Ciao Gegia.
0: Fate l'amore, vi divertite, sì. E mettetevi a dormire. Punto, questa è la vita. Ciao.
5: Bellissimo. Ciao, grazie Gegia.
3: Buona serata.
5: Ci vediamo alla prossima. Grazie dell'intervista. Grazie a tutti.
0: Ciao.
5: Dio vuole. Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a tutti.
3: È stata veramente sublime la nostra Gegia. Salutiamo gli amici di Radio Mare Italia e anche Radio ZL ma tutti gli altri, le altre radio le legge la nostra Angela Ricciardi, il saluto delle radio, compresa Radio ZL.
9: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
6: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito Nicola Nucci. Io sono uno scrittore, sceneggiatore, ho scritto tra le altre cose un libro attualmente molto in voga dal titolo Gli anni di Itmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. È uscito in Italia da Arcana Edizioni e vi invito a consultare in tutti gli spazi web, online e soprattutto nelle librerie fisiche, quelle che ancora ci sono nei nostri paesi e nelle nostre città. Io sono attivo anche appunto attraverso il mio sito Nicola Nucci e i miei spazi social, quindi principalmente Instagram e Facebook sotto la voce Nicola Nucci Nick. Vi invito a consultarmi, a farmi domande e perché no, avrete la possibilità di parlare di libri e di tutto ciò che vi gira per la testa, soprattutto di presente e di futuro. Parlo anche di passato, soprattutto di anni 90 e di anni 2000, cosa che faccio principalmente nel mio libro e anche in questi spazi radiofonici, anche se in questa puntata parleremo sempre di più di futuro, ovvero del futuro che ci attende, soprattutto di una nuova creazione che è sul punto di essere collaudata, ovvero il robotaxi. Quindi non è più un'utopia, i nostri taxi, le nostre ambulanze, le nostre automobili saranno sempre di più guidate da qualcosa di simile a dei robotaxi. Attualmente c'è la possibilità di avere la guida assistita, la possibilità che il percorso ci venga dettato, individuato poi da un navigatore, ma quelle sono cose dell'inizio degli anni 2000, se non quasi della fine degli anni 90. Adesso c'è la possibilità di avere, diciamo, un guidatore personale per ognuno di noi, quindi di fatto noi diventiamo spettatori della nostra stessa vita, del nostro stesso viaggio. Questo farebbe sì che non ci fosse più lo stress del traffico, degli impegni vari, ma che si avesse la possibilità di fare altre cose, diciamo, mentre si guida, perché in realtà guida un'altra persona per noi. Queste nuove scoperte di ingegneria sono sulla via del collaudo, ma si pensa che già all'inizio degli anni 30, quindi tra 4-5 anni, possano essere collaudate in maniera quotidiana, ecco, da quasi la totalità della crosta terrestre, e quindi questo porterà, vuoi o non vuoi, dei cambiamenti. È molto diverso i tempi sono molto diversi i tempi di cui parliamo spesso in questa rubrica, ovvero gli anni 90 e 2000 con la loro musica e la loro prospettiva di futuro infinito. Qui si va verso un futuro che sembra così infinito, ma in realtà è molto più definito di quello che potrebbe sembrare in tanti casi. E quindi cosa ci aspetta nel futuro? Ci aspetta sicuramente tanta intelligenza artificiale, ci aspetta anche, spero, tanta intelligenza umana, anche se è una merce ancora più rara, e ci aspetta un futuro che va a due velocità. E se non si prende la velocità giusta, c'è la possibilità di rimanere un attimo fermi, il che può essere una cosa positiva, ma anche una cosa molto negativa. Per quest'oggi la finiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre con me Nicola Nucci, sempre qui in questa radio e con voi amici radioascoltatori, sempre fedeli e sempre attenti ad ascoltare i miei messaggi.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, più... buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: a Montagnana.
1: Proseguiamo poi, invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, sì. Ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti insomma.
0: Si continua.
1: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura e comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
0: Sì.
1: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
0: Ecco.
1: E sarà una serata
0: illuminata,
1: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
0: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
1: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con...

0: come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
0: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
1: Ah, ecco.
0: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
0: Per quanto disegnata.
1: Ah, anche finti allora.
0: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partito da circa una trentina di amici, così fatto per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa.
1: Quindi
0: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
0: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
1: E questa quando è che si tiene?
0: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
1: sì,
0: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
0: da vivere, da visitare anche con le temperature.
1: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A
0: aspetto
1: presto.
0: Con ansia a questo presto. Momento
1: grazie,
0: arrivederci
1: prossima.
0: A presto.
2: Non so che dire.
1: E siamo così a muso duro quando sono le 6:39 e 52 secondi. Tra un po' sarà il momento della poesia con Maria Grazia.
2: I rufiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli

segreta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: 6:44 e 6 secondi e abbiamo insieme a noi la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: E buon Ferragosto, visto che insomma.
1: Ah, già, buon Ferragosto a tutti, veramente.
0: Così poi
1: Me l'ero dimenticato.
0: Ecco, buon Ferragosto. Tanto la nostra trasmissione poi va in replica sull'app e sul sito durante il venerdì, sabato e domenica. Quindi buon Ferragosto, buon 16, buon San Rocco anche, buon tutto comunque questi giorni, che risentiremo ancora altre volte la tua poesia letta. Peccato che tu non hai gli strumenti moderni, altrimenti potresti riascoltarti tante volte. Comunque,
1: Fa niente, fa niente.
0: prima o poi ci arriveremo. Allora, dunque,
1: No, pensami no.
0: no. La poesia
1: A
0: di oggi.
1: quasi 80 anni, Giuseppe, scusa, una battuta. A quasi 80 anni non vado a cercare cose nuove. Mi accontento di quello che ho.
0: Eppure guarda che ci sono persone oltre gli 80 anni che utilizzano i software.
1: Hai ragione, dai,
0: Vabbè,
1: non
0: comunque
1: perdiamo tempo, che.
0: ognuno sceglie quello che vuole
1: Sì,
0: fare,
1: quello che
0: ecco,
1: desidera, io
0: cioè,
1: faccio quello che desidero.
0: certo. Bene, la poesia di oggi si intitola.
1: A me stessa, l'ho dedicata a me stessa.
0: Ah, quindi poi abbineremo un brano che si intitola Ci sei tu. A te stessa ci sei tu, giustamente.
1: Sì, in
0: Ecco, un brano
1: questo
0: di.
1: caso sì.
0: Ci
1: Come?
0: sei tu è un brano di.
1: Ah sì, di Tony Bentivegna, un
0: Tony.
1: cantante saccense che si chiama Tony Bentivegna e che per un periodo di tempo, per alcuni anni, ha condotto una trasmissione su Radio Studio 5
0: Sì.
1: con la collaborazione del direttore della radio, Francesco
0: Francesco Verderame, che
1: Verderamo.
0: salutiamo, sì,
1: Sì, che
0: certo.
1: salutiamo sicuramente. È andata avanti, e si poteva telefonare, si potevano mandare saluti, auguri e io qualche volta ho telefonato per leggere pure qualche poesia.
0: Quindi, insomma, in qualche maniera l'eredità c'è qui con noi adesso. Bene, allora, dunque, la poesia di stamattina, siamo pronti? Vai pure con la lettura.
1: A me stessa. Mi sono guardata allo specchio ed ho visto i miei occhi color nocciola malinconici e sinceri. Ho intravisto il mio animo, le mie aspettative, i miei desideri. Mi sono vista spaesata in questo mondo pieno di pregiudizi e desiderosa di appoggio e di amicizia. Ho una grande apprensione nella mia mente per quest'unica figlia. Ho intuito che sento il bisogno di essere amata. Mi auguro un mondo di cose belle, perché così voglio bene a me stessa. Grazie.
0: Bene, allora ci sei tu, sarà questa unica figlia, ci sei tu? Va bene, diciamo che ci sei tu. Grazie, Maria Grazia, buon Ferragosto e arriva il tuo
1: Grazie.
0: brano, buona giornata,
1: Grazie
0: ciao.
1: anche a te. Ci sentiamo lunedì. Ciao,
0: Certo,
1: ciao.
0: dopo il Ferragosto, ormai lunedì 17, ciao, buona giornata.
1: Ciao, grazie, grazie.

0: Ma il cielo è sempre più blu. Abbiamo Damiano dal Vaticano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, perché oggi Marco Roma sta dormendo, capito? Marco
1: oggi ci ha dato buca.
0: Sì, ci ha dato buca perché alle 5 e quarto svegliami. E ho detto sì, sicuro che mi sveglio. E invece niente. E tu invece? Allora, per gli auguri di Ferragosto ci... Ecco, non so se tu riesci a collegare Eleonora, però insomma, magari non so se... Perché Marco è l'esperto dei collegamenti, vero?
1: Che pensavo.
0: Quindi niente, saremo io e te per farci i saluti stamattina e gli auguri del Ferragosto.
1: E siamo noi, i meglio.
0: I meglio, sì. Allora, che si dice di bello nel Vaticano?
1: Chiude.
0: Come chiude?
1: Chiude tre giorni per Ferragosto.
0: Ah. Ma domenica non c'è anche la... Non ci sarà a Ferragosto l'Urbi e l'Orbi, là non c'è, sì.
1: Sì, penso di sì.
0: Ah, cioè tu chiudi?
1: No, chiudo il Vaticano. Io per esempio oggi sto a casa.
0: Ah, sei a casa?
1: Sì.
0: Quindi...
1: Chiudo 14, 15 e 16.
0: Ah, questo come lavori, però ci sono i vigili, le...
1: Sì, ci sarà la messa.
0: Beh, certo, proprio in questi giorni c'è Leone, che insomma, Leone XIV, che proclamerà la voglia di pace, quindi il 15
1: le solite cose,
0: e poi il 16 dopo San Rocco, sì, il 17 tu torni al lavoro anche tu, quindi
1: bravissimo. Bene. E le ferie se ne parla a settembre.
0: 6, 53, 59. Ah, pensavo che già l'avessi fatte le ferie.
1: No, la terza di settembre.
0: Ah, la terza di settembre. Allora salutiamo anche Marco Roma, che non sappiamo quindi chi ci sarà mercoledì sera con noi, perché Marco Roma dorme. È inutile che lo chiamiamo, sono già ai 54, quindi vuol dire che stamattina la sigla la farai partire tu. Ormai sei diventato tu anche un nuovo membro del...
1: Ormai faccio parte di voi.
0: Certo, ormai si fa parte di noi. Bene, allora io ti do come al solito il tempo di contare fino a 3. Quando vuoi facciamo partire la sigla, allora vai pure.
1: 3, 2, 1, vai con la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora auguriamo a tutti il buon Ferragosto. Salutiamo Eleonora, vero?
1: Che così, certo.
4: Che sente... Auguri, Giuseppe.
0: Ah, ma allora era qui.
1: Allora... Sì, stava dormendo.
0: Io pensavo che dovevamo chiamarla. Vabbè, era qui allora, io pensavo che dovevamo chiamarla.
1: Stiamo insieme oggi.
0: Va bene, un applauso. Allora, buon Ferragosto.
1: Ancora auguri di buon Ferragosto a tutto lo staff.
0: Ecco, e buon tutto ragazzi, salutiamo anche Marco, un applauso a Marco che dorme, quindi...
1: Applauso a Marco.
0: Bene, a risentirci, ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao, auguri ancora.
0: Grazie ragazzi, a presto, grazie.
5: WhatsApp, torna alle chat, 57 chat non lette, pulsante.

0: caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
2: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete sintonizzati su Radio TV 2000.

0: mazê.
1: Tá male. Ti amo.
2: Tu fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Roma, 28 febbraio 2035, ore 18. Archivio nucleo operativo comitato censura audio. Sequestro numero 61440031. Brano di contenuto sovversivo numero 2354779. Provenienza Milano Blocco Venier, baraccopoli smantellati. Autori processati e condannati a riprogrammazione neuronica in data 5 agosto 2031. Mix completo.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio, si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato, a certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, è

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Spanish. The only thing I can say is hola, hola.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Agosto, agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: I più belli d'Italia estate.
1: Numero 10, apriamo parlando di Lorenzo Jovanotti. Il suo Summer Party 2026, L'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli.
4: Ed è un po' di...

0: Dalla 10 alla numero 9. Grande successo per Angelina Mango e Marco Mengoni. Il loro canto d'amore provoca forti emozioni al cuore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Le 10 più forti. Ed è proprio vero, nei nostri ricordi c'è sempre un'estate che non finisce mai. Cucù Marie e Di Napoleone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in ottava presentiamo una delle song regine dell'estate 2026, Serena Brancale e The Colors. Eh sì, che ci regalano un bel brano travolgente e coinvolgente. Partenope, una produzione Merck & Cremont. Numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Vamos con la numero 7. È lui, Hirama, uno degli hitmaker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. Ecco Cabana, numero 7.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ma tra i più belli c'è stata la vostra preferita? Beh, per non avere dubbi, io adesso vi regalo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
4: Sei.
5: Ai più belli d'Italia estate. È l'ora di agitare bene la Coca-Cola. Il super barman musicale è Tommaso Paradiso. Numero 6.

0: belli d'Italia colorano la tua estate.
1: E in quinta ai più belli c'è Francesco Gabbani. Un ritmo immediato, irresistibile, parole che pungono e osservano il presente. L'estate e Summer Funk.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 4, si parla di tradimenti. Cioffi e la sua Carmela danno voce a chi tradisce e a chi viene tradito. Cioffi, Carmela, numero 4, ai più belli d'Italia estate.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

I più belli estate 2026. Protagonista sul podio, registriamo in terza la splendida Gaia, bossa nostra. È un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa nostra, Gaia, numero 3, i più belli.

E in questa seconda puntata dei più belli del mese di agosto 2026 i protagonisti sono stati Jovanotti, Alfa, Angelina Mango, Marco Mengoni, Irama, Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Cioffi, Gaia, Madame. Scopriamo insieme la numero 1. E tra i più belli, la più bella del momento è Sorry Scusa Lo Siento. Le cose fatte per bene non conoscono pentimento. Numero 1, Pinguini Tattici Nucleari.

Grazie per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare, condividere e vivere la musica, quella dei più belli d'Italia. A presto, da Max Martinelli.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000. Exclusive Dance Chart. She's crazy like a fool.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: 80 e 90.
1: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baize e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Una breve capatina nel 1982, breve ma molto intensa, perché arriverà insieme a noi Prince, insieme ai Revolution, questa canzone che parla di un anno, 1999 o 1999. Formazione completamente femminile, sono tre donzelline. Dall'album che si chiama Fan Mail, che è il loro terzo album in studio, arriverà la canzone che si intitola No Scrubs. E ho l'orgoglio della musica funky made in Italy, Simona Bencini, insieme ai Di Rotta su Cuba, e una grande canzone che si intitola Yes I Am. Buon ascolto di Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: C'è stato nel 1997 un cantante italiano che ha utilizzato il video girato a New York per fare un grandissimo successo. Vi ricordate anche la canzone? È quella che si intitola Coccodrilli, bravi. Night Club in 1981 con Grace Jones, grande cantante giamaicana, grandissima fotomodella, grandissima soprattutto la canzone che sta per arrivare insieme a noi, è Pull Up to the Bumper. E poi una canzone che parla di sesso sicuro, dei lati positivi e negativi del sesso. A raccontarci tutta questa bella storia ci saranno le Salt and Pepa con Let's Talk About Sex. Queste qui sono le canzoni che vi faccio ascoltare tra pochissimi secondi.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Beh, le cose belle sono destinate a finire, ma anche a poi ricominciare. Naturalmente io vi invito ad un prossimo appuntamento con Super Sound e la musica degli anni 80 e 90. Sono Marco Del Vais. Adesso arriva l'ultima canzone che ascolteremo oggi nel nostro appuntamento. Due grandi nomi, Lucio Dalla e Mauro Malavasi. Questa è una canzone scritta da loro per questo grande personaggio che ha le mani gigantesche. Gianni Morandi con questo pezzo che racconta di una donna affascinante e misteriosa. Sentimenti, desideri, solitudini. Ascoltate la canzone. Ascolteremo insieme Bella Signora. Noi ci sentiamo al prossimo Super Sound. Ciao ciao.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ed eccolo il secondo appuntamento di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. 15 tracce che stanno facendo ballare i pavimenti dei top club. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci lascia dalla chart il trittico Molella Peloso Peralta con Joanna Showbelly.
4: Hola,

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle gesta del vecchio podio all'Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Buona domenica di Seifer in seconda. La fantastica Ultranate e i Male Angel firmavano la numero 1, girava i dischi Ugel, Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Vamos, vamos, vamos, mi hermano Paolo, mia sorella Isabella. Subito nuova entrata, così potente da far spettinare anche i più calvi. Ispirazione, apro Groove House per la Hit Shine. Il frontman di Newcastle, Aidan Martin, ne ha messi tre in console, David Guetta, French Montana e Ugel. Si parte, Shine, numero 15.

0: Shine alla numero 15 era una delle novità in chart di questo nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Numero 14, una bella botta di Tuca Macarena, e ci vuole proprio, prodotto da Room 9 con tanto di vibrazioni urban pop latine. Baby K fa impazzire gatti e gattine. Miau miau miau, numero 14.
1: Yo, baby.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Dalla 14 alla numero 13 con il duo olandese che fa ballare anche mulini a vento, gli Another. Ecco una hit che è stata sempre nelle prime posizioni delle chart. Purtroppo è super discesa per Talk to You, una produzione contemporanea e ben curata per una song tutta per te che sei super abbronzata. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

senza pausa. Numero 12 è Partenope, questo mix estivo di funky soul e dance pop. E in undicesima, occhio al DJ brasiliero Alok e Jennifer Lopez. Ci regalano la loro nuova song Everything's Fine. Due in sequenza, una vera potenza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Siamo così in decima, eccolo il disco riempipista, un disco d'artista, pezzo bollente, la number 10. Bob Sinclair e Kesha ci propongono un modern remake di una song anni 80 dei New Shoots. I Can Wait, numero 10.

Scalandolo Chart ci imbattiamo nella numero 9 con un volto molto nuoto sui social, le radio, nei club. Dino Brown, grande amante della old dance, è quello che ripropone con la bravissima Melody Castellari Zombie dei Cranberries. Atmosfera numero 9, Zombie.

Ho voglia di farvi emozionare cantando, ballando, certo, con una numero 8 davvero di grosso spessore. Lui è il DJ producer italiano Adal. E sentite che bella versione ha creato con il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, Adal Remix, Number 8, Exclusive Dance Chart.

Eccellenti protagonisti nella prima parte della exclusive con Baby K, David Guetta, Ian Adder, Merkin Cremont, Bob Sinclair, Kesha, Dino Brown. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco Flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
1: Balza the box. L'Umbertone Balzanelli questa settimana ci ricorda che con un deca in tasca in quest'era davvero non ci basta. 883 con un deca, Balza in the box. Di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, la Purple Elite.

Ora sei, arriva Anna, che dal booster di qualche anno fa al banger estivo 2026 sembra abbia fatto passare davvero pochissimo tempo. Lei è cresciuta, si è fatta più... del resto ci è sempre piaciuta. White Girl Wasted è la nuova di Anna, numero 6.

5 è un incitamento all'indipendenza, alla libertà e al divertimento. Girano e cantano Peggy Go e Aira Star. E in quarta, beh, Occhio al Flamenco Paranoia con Samurai J. Con lui non ci si annoia. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Chiamiamo così alla coppia David Guetta e Bebe Rexha. Sì, la coppia non è nuova alle super hit come I Mama, Say My Name, One in a Million e I'm Good Blue. Nuova canzone, nuovo successone, Sad Girl. Number 3, Bebe Rexha, David Guetta.

Che succede in seconda? Beh, la cassa picchiaforte è un pezzo che spalanca tutte le porte. La Scandi House instancabile dei boss dei The Bausa mette la firma sul secondo posto della Exclusive Dance Chart. Magnetic.

Questa seconda parte, la exclusive, vi ho portato a San Francisco. Abbiamo ascoltato la nuova di Peggy Goo, Samurai J, Bibi Rexha, The Bowser. Scopriamo insieme la più forte della settimana, la numero 1. Number

conferma regina della chart anche questa settimana la traccia I Moving to the Sun di Ugel, Imale Angel e la splendida Ultra Nate. D'estate bisogna spostarsi verso il sole, abbronziamoci con Moving to the Sun, numero 1. Esclusiva.

0: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Santa Afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music on the best
0: station. Radio M1.

0: loro si chiamano Tall Talk, li abbiamo ritrovati con questa canzone molto molto sul pop dance per quanto riguarda i primi esperimenti elettronici, e così sono saltati fuori proprio loro, Tall Talk, che dominavano la scena internazionale nei primi anni 80. Qui parliamo del 1984, li abbiamo ritrovati con la loro It's My Life. 14:07, buon pomeriggio a tutti quanti voi, benvenuti su Radio M1, io sono Marcello Lai Group in vostra compagnia per questa puntata speciale di venerdì 14 agosto 2026. Oggi è una puntata pre-ferragostiana, quindi oggi saremo in diretta per tenermi compagnia questa vigilia di Ferragosto, e poi ci sentiremo anche domani pomeriggio sempre dalle 14 alle 16, quindi avremo due giorni di diretta in mia compagnia. Quindi fateci sapere cosa state facendo anche oggi. Oggi essendo una giornata un po' particolare, molte manifestazioni in tutta l'Italia per quanto riguarda il festeggiamento del Ferragosto, e magari molti di voi andranno a vedere qualche cosa di particolare. Poi i classici fuochi pirotecnici che saranno poi ci saranno poi in varie parti d'Italia per suggellare un po' l'evento. Intanto buon pomeriggio a quelli che si sono appena sintonizzati in questo momento su Radio M1, ricordiamo in regia Matteo Corbucci che pigia tutti i pulsantini. Salutiamo anche le radio che sono collegate, nonostante oggi è una giornata particolare perché è il 14 di agosto, quindi salutiamo anche le radio della Sardegna che sono collegate con noi, quindi salutiamo Radio Team 2000 e tutte le radio che sono sintonizzati. Oggi saremo insieme fino alle 16 come sempre, dalle 2 alle 4 la mia fascia oraria pomeridiana. Ricordiamo il numero di telefono per mettervi in contatto con noi, il nostro numero WhatsApp, il 346 17 33 685. Fateci sapere come trascorrerete questi due giorni, questo pre-ferragostiano, questo 14 di agosto, vigilia di Ferragosto, e domani che poi è il 15, ma poi ci sentiremo anche, come dicevamo, domani pomeriggio sempre dalle 2 alle 4. La musica è protagonista e cominciamo subito col primo disco di oggi, lo facciamo insieme a Love and Money, questa è Hallelujah Man.
1: Sadness call when you can't get what you need.

sicuramente uno dei primi videoclip significativi per quanto riguarda la musica pop di quel periodo, perché qui parliamo del 1988, ma i videoclip erano nati già da tempo, però erano molto molto particolari e cominciavano un po' a essere come dei brevi film, dei brevi mini film che caratterizzavano soprattutto la canzone. Questa è una canzone appunto del Love and Money del 1988, l'abbiamo ritrovati con questa Hallelujah Man da questo album che si chiamava Strange Kind of Love, scritto da James Grant e prodotto anche da Gary Katz, e tra l'altro raggiunse, pensate, la posizione numero 63 della UK Single Chart e la numero 75 della Billboard Hot 100, quindi una diciamo una buona posizione per quanto riguarda i dischi più importanti della Billboard, quindi della Billboard Hot 100 americana. Come diciamo, il video era molto significativo perché è stato prodotto, è stato messo diciamo in rotazione grazie anche a MTV, che era protagonista proprio in quel periodo degli anni 80, e anche grazie a VH1, che era la gemella di MTV, dove era diciamo una rete un pochino più adulta, dove facevano appunto video un pochino più particolari, più per un target più adulto rispetto alla gemella MTV, e questo andava su tutte e due le televisioni, quindi sia su MTV che su VH1. 14:14, Radio M1, questo è venerdì 14 agosto, pre-Ferragosto, vigilia di Ferragosto. Tra poco leggeremo anche qualcuno di voi, fateci sapere come sta procedendo il vostro Ferragosto, lo vogliamo sapere, grazie al 346 17 03 685. Adesso ancora musica, arrivano gli Chic, questa è I Want Your Love.

sicuramente Tommaso Paradiso è uno dei beniamini dell'estate, delle varie estati che abbiamo trascorso, e anche quest'anno è protagonista di questo nuovo singolo che ha avuto, diciamo, il tormentone, il classico tormentone estivo, ovvero perché non poteva mancare l'estate, che poteva, e non poteva esserci che lui, appunto Tommaso Paradiso. Si chiamava Agitare Coca-Cola, vuol dire, quindi anche qui abbiamo la sponsorizzata pronta, perché ormai la Coca-Cola c'è sempre in tutte le canzoni. Partiamo già dagli albori di Vasco, quando faceva bollicine e c'era sempre la parola Coca-Cola in mezzo, quindi non è pubblicità occulta, ma ormai è diventata la Coca-Cola una bevanda che ormai si può dire, perché anche se è una marca non è proprio la vera materia, ecco, della bibita, ma noi diciamo prendiamo una Coca-Cola, ormai è diventato nel linguaggio normale, e quindi anche nelle canzoni ci sta, come questa appunto di Tommaso Paradiso, che è uscito questo nuovo singolo che è stato pubblicato proprio il 19 giugno. Tra l'altro il brano racconta di un amore estivo gassato, gassato proprio come la Coca-Cola, è imprevedibile, capace di racchiudere tutta la tensione elettrica di un incontro improvviso che arriva senza preavviso, alimenta sogni e aspettative e poi svanisce rapidamente attraverso una serie di immagini legate alla quotidianità. Tommaso Paradiso descrive anche le emozioni contrastanti di un'infatuazione intensa e travolgente. Nel testo trovano spazio anche l'adrenalina degli sbagli.

delle spolverizzate che ti fregano, le note di Champions League e le foto che spaccano il telefono, frammenti di vita che contribuiscono a costruire il ritratto di una relazione vissuta tra entusiasmo, desiderio e nostalgia. Il tutto viene raccontato attraverso lo sguardo cinematografico che sempre caratterizza la scrittura del cantautore romano. E quindi qui poi il vario tormentone è arrivato proprio al suo giusto anche il 14 di agosto, ve l'abbiamo fatta sentire qui su Radio M1. 346 1703 685 per i vostri sms WhatsApp. Cominciamo a leggere qualche amico che ci sta scrivendo come passerà questa vigilia di Ferragosto, e quindi lui adesso questa sera andrà proprio a vedere i fuochi in spiaggia. Beh, le spiagge sono già attrezzate anche per questo tipo di intrattenimento ferragostiano, e quindi molte spiagge si stanno preparando per fare i classici fuochi. Quindi grazie anche naturalmente a te. Stai chiamando da Viareggio? Ok, quindi ecco, da Viareggio, quindi salutiamo gli amici della Versilia e tutta la Toscana. Poi abbiamo Emanuela, anche lei andrà a vedere i fuochi in quelle della Romagna, quindi Ravenna, da Ravenna Emanuela, quindi salutiamo Ravenna, Emanuela di Ravenna. E poi c'è Giacomo che ci sta ascoltando da Bologna, anche lui andrà, appunto, festeggerà il Ferragosto, quindi grazie anche a te. E poi c'è Luana che ci sta ascoltando da Trento, anche lei festeggerà il Ferragosto andando a mangiare il pesce fuori, quindi ecco, pesce in montagna, va bene così, grazie anche a Luana di Trento. E poi c'è la nostra Simona di Ferrara, che anche lei, appunto, a trascorrere con gli amici il pre-Ferragosto per arrivare poi a vedere i fuochi sempre in qualche locale, in qualche spiaggia all'aperto, per poi aspettare la mezzanotte. Beh, come è il capodanno estivo, e quindi ci sta benissimo. Grazie anche a voi, continuate a scriverci 346 1703 685. Adesso Earth, Wind and Fire, questa è After the Love Is Gone.

Beh, questo brano che devo dire ha avuto la meglio, perché noi siamo abituati ad ascoltare gli Earth, Wind & Fire con la musica un po' disco, perché loro erano un po' specializzati in grandi ballad, invece questo era proprio il lentone di quel periodo. Infatti qua parliamo del 1979, dove David Foster ha scritto veramente una chicca, un capolavoro di canzone, insieme a Jay Graydon e Bill Champlin, ed è stata appunto pubblicata nel 79 dalla Columbia Records come terzo singolo estratto dell'album che si chiamava AM, e raggiunse la seconda posizione in America, sempre nella Billboard Hot 100. L'abbiamo ritrovato insieme su Radio M1, 14:31 minuti. Fateci sapere come sta trascorrendo il vostro pomeriggio, il vostro sabato pre-ferragostiano, vigilia di Ferragosto per questo 14 agosto 2026. Noi siamo in diretta, noi ci mettiamo la musica, siamo in diretta fino alle 16 di questo pomeriggio per questa puntata speciale della vigilia, e noi siamo qui a tenervi compagnia con tanta bella musica, e poi anche voi che ci chiamate e ci messaggiate grazie al WhatsApp, il 346 1733 685, e salutiamo anche quelli che ci stanno ascoltando ancora dalle vacanze, visto che oggi siamo proprio nel clou delle ferie estive, e quindi molti ci stanno ascoltando dalle più impeccabili località di villeggiatura in tutta l'Italia, anche non, perché salutiamo anche quelli che sono all'estero e magari hanno voluto partire non per l'Italia ma per altri luoghi, sempre in vacanza. Quindi noi arriviamo poi grazie al nostro sito, il www.radiom1.com, e salutiamo tutti i nostri connazionali in vacanza all'estero. Adesso Stevie Wonder, questa è la sua I Wish.

Ancora la musica che ci fa compagnia e ci tiene compagnia, perché la musica firmata a un gruppo che ha fatto sicuramente la storia della musica non poteva mancare anche nella nostra playlist di oggi, ovvero stiamo parlando dei Toto con questa canzone. Qui parliamo del 1982 e si chiamava Pamela, uno dei due, insomma era così, e non a caso nome di donna, che poi insomma loro erano anche un po' italiani perché erano italo-americani e insomma erano un po' italianizzati, perché insomma i fratelli Porcaro avevano la sede, cioè la sede, la residenza in Italia, specialmente nel sud Italia, dove la mamma faceva dei buoni pranzetti a base di cucina del sud, dove andavano tutti Toto a mangiare da lei, la mamma di Jeff Porcaro. Ecco, questo era perché poi hanno voluto insomma prendere anche una residenza in Italia, quindi sono praticamente italiani adottati, anzi italo-americani. Noi abbiamo ritrovati con questa Pamela nel nostro pomeriggio di oggi su Radio Ben One, 14:43, venerdì 14 agosto, Ferragosto, vigilia di Ferragosto 2026, in diretta con me Marcello Lai Group fino alle 16 di questo pomeriggio. Poi ricordiamo che domani ci sarà alle 18 l'appuntamento con il sabato con voi con DJ Franco, oggi non ci sarà, ma ci sarà domani, quindi però salutiamo lo stesso le radio che sono sintonizzate dalla Sardegna, visto che è piena di turisti proprio anche per questo Ferragosto, quindi molti di voi ci stanno ascoltando proprio da questa bellissima isola, e quindi salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando da Radio Team 2000 e anche da Radio Villa Urbana di Oristano, appunto da Villa Urbana di Oristano, in collegamento con noi appunto in interconnessione. Ancora musica, la facciamo, la musica italiana è protagonista, un brano di qualche anno fa di Samuele Bersani, questa è la sua Freak.

La musica di Al Stewart l'abbiamo ritrovata con la sua On the Border, che è una canzone di qualche anno fa, di molti anni fa, e qui parliamo proprio dei primi anni 70, con questa canzone che è stata per tanto tempo in testa alle classifiche. Poi tra l'altro lui è un grande musicista, un musicista un po' poliedrico, perché sapeva comporre, sapeva arrangiare, sapeva suonare e sapeva anche cantare, quindi insomma è un musicista al completo. Questa On the Border proprio arrivava proprio prima della sua canzone, che era You're the Cat, proprio in quel periodo lì, quindi parliamo di fine anni 70, 1978-1979. 14:51, adesso diamo un'occhiata a quello che succederà, che succede per quanto riguarda i vari eventi che potrete ammirare per questo Ferragosto, cosa succederà alla vigilia di Ferragosto per questo venerdì 14 e sabato 15. E parliamo di una festa dell'estate che apre i battenti in tutto il Cesenate, quindi siamo in provincia di Cesena, con un ricco calendario di appuntamenti tra gustose sagre di paese nei piccoli borghi del nostro Appennino, fino ai concerti con alcuni dei nomi più noti del pop italiano. Quello che si attende è un lungo weekend di Ferragosto all'insegna dell'intrattenimento e della condivisione, con un cartellone di eventi che spazia dagli spettacoli pirotecnici in spiaggia, cioè dalla festa, fino a danza, fuoco, schiuma party ed esclusivi escursioni in sup all'alba. Tra gli eventi più attesi c'è anche questo concerto per quanto riguarda di Alfa, che sarà allo stadio comunale di Cesenatico proprio il 15 agosto, quindi domani sera, e il giovane cantautore genovese farà tappa proprio in Romagna con il suo tour nazionale dopo un anno ricco di successi. In vista dell'afflusso dei fan allo stadio Moretti, sono state disposte una serie di modifiche alla viabilità in modo da consentire di garantire lo svolgimento in sicurezza del concerto. Poi in piazza Romagna Mia e a Gatteo Mare torna invece la Popular Folk Orchestra di Mirko Casadei, con ospiti d'eccezione, I Neri per Caso, ed è venuto, l'evento nasce dalla volontà di ricordare nel giorno del suo compleanno l'indimenticabile Raul Casadei, in uno dei luoghi simbolo che hanno caratterizzato la sua esperienza umana e artistica. Poi a San Mauro Mare apre il weekend un calendario di appuntamenti dedicati a grandi e piccini, con schiuma party, escursioni all'alba in sup, concerti al sorgere del sole e gustose degustazioni di Trebbiano e Sangiovese dalle colline romagnole, firmati Cantine Zavalloni. E poi nel fine settimana non mancano anche gli eventi dedicati alla buona cucina a Coro Romano, ecco sì, Monte Coro Romano, nel comune di Verghereto. Venerdì si tiene la tradizionale Stinco Birrata, in programma fiumi di birra artigianale, storico Stinco di maiale, hamburger di cinghiale, però buonissimo, hamburger di cinghiale e tante altre prelibatezze, arricchite dall'intrattenimento musicale di Oxygen Z e DJ LED. Poi nel segno della tradizione si apre anche un lago in festa, l'appuntamento estivo di Quarto di Sarsina, tra oggi giovedì, da giovedì a domenica, quindi è già partito. Il centro storico del borgo ospiterà tante prelibatezze gastronomiche offerte dalla Proloco, tra cui cappelletti, tagliatelle, strozzapreti, cinghiale in salmì, salsiccia ai ferri e patatine fritte. E la festa sarà a 360 gradi, con spettacoli di flamenco, danza con fuoco, musica dance e lo show di due orchestre, Assi di Cuori e Sofia e Are. E poi tra gli appuntamenti con la musica del vivo del weekend, domani venerdì, cioè domani c'era ieri, c'era Alex Britti in concerto in Romagna con una tappa del suo Britti Tour, quindi c'è già stato. E poi ci sono anche i Trina Luna con le loro melodie folk ispirate alla tradizione celtica e nord europea, e il quintetto a fiati dell'Orchestra Sinfonica Rossini per melodie più classiche, e il duo Striago per gli appassionati di ritmo afro-brasiliani. Insomma, più ne ha più ne metta, insomma, grandi appuntamenti in Romagna per festeggiare questa vigilia di Ferragosto, questo sabato 14, anzi questo venerdì 14 e sabato 15. Quindi se siete da quelle parti, insomma, avete l'imbarazzo della scelta. E poi naturalmente c'è la musica di Radio M1 che mi tiene compagnia tutto il giorno. Adesso Bruno Mars.

0: Bruno Mars l'abbiamo ritrovato insieme con questa sua I Just Might, che è già un grande successo, che è già da parecchio tempo che lo stiamo ascoltando anche da noi su Radio M1. E con questa canzone chiudiamo la prima ora del nostro appuntamento di oggi, perché sono già le 14:59 minuti, e diamo la linea all'informazione, quindi con il giornale Radio News seguito dal meteo, e poi noi ci risentiamo per la seconda parte con tanta bella musica da stare insieme. State con noi su Radio M1, a tra poco.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio. I titoli: Genova si ferma per ricordare la tragedia del Ponte Morandi 8 anni fa, il crollo che provocò la morte di 43 persone. Omicidio di Trani, fermato il 17enne che ha confessato. Sara e Daria azzurre vincenti, con 2 ori al femminile l'Italia vola nel medagliere agli europei di nuoto e atletica.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Laura Supino. Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci. Alle 11:36 suoneranno le sirene del porto e le campane delle chiese cittadine. Rimane in carcere Walter Lavitola. Nell'interrogatorio di garanzia ha ammesso le proprie responsabilità, ma restano i dubbi degli investigatori sul movente. Accese le polemiche sul ruolo di Ranucci, incerte le sorti di Report.
4: Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, avrebbe anche detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dichiarazioni fumose, senza riscontri, secondo i PM e secondo la GIP di Roma Morica, che intanto ha spinto la richiesta di arresti domiciliari. Resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato, Report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Alice Line. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra e il governo, la libertà di stampa è in pericolo. Segretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D. Giampaolo Rossi sul metodo Report. La direzione della RAI punterebbe ad un passo indietro del giornalista. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. La guerra intanto non si ferma. Una persona è morta e circa 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. L'Ucraina ha inviato alla Russia una proposta di tregua sugli attacchi reciproci contro obiettivi civili nel Mar Nero, con l'obiettivo di preservare le rotte usate per l'export di grano dei due paesi. Per ora, però, a Kiev non sarebbe pervenuta alcuna risposta. La guerra USA-Iran: presto adotteremo contro Teheran misure economiche durissime come il mondo non ne ha mai viste, minaccia il sottosegretario al tesoro americano Bessent. Intanto la Repubblica Islamica rivendica di avere il pieno controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andare andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra due gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in vasca è al collo della ventenne Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo.
5: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo. Ho detto io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo. È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima.
3: E la nuova campionessa europea nel salto triplo è Daria Derkac, vince l'oro a 33 anni, più forte anche di tre operazioni al tendine d'Achille.
6: Motivo per non tre volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta. Non so quanti anni era che aspettavo questo momento, lo sognavo di notte, quindi non ho mai vinto una medaglia d'oro.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Cecilia Krull, l'abbiamo ritrovata con questa canzone intitolata My Life Is Going On, che era una canzone di qualche anno fa, nel 2018 proprio era uscita ed era ballatissima in tutti i club d'Italia, non diciamo discoteche, che ormai purtroppo le discoteche non ci sono più, però era ballata in tutti i vari club, dove c'era anche un remix che andava moltissimo in una versione un pochino più velocizzata rispetto all'originale. Questa cantante spagnola è stata pubblicata proprio il 15 giugno del 2018 da questo DJ, che è un DJ turco, cioè lei è spagnola la cantante, però tutto il progetto era per questo DJ turco che si chiamava Burak Yeter, e proprio dalla stessa Cecilia Krull, che era appunto la cantante. 15-12 minuti, buon pomeriggio ancora una volta, la seconda parte del nostro pomeriggio di Radio M1 di questa vigilia di Ferragosto, insieme fino alle 4 di questo pomeriggio, insieme fino alle 16. Ricordiamo ancora Matteo Corbucci in regia dall'altra parte del vetro, che naturalmente pigia tutti i pulsantini, e ricordiamo anche le radio che sono sintonizzate, le radio della Sardegna che sono sintonizzate con noi, quindi salutiamo anche Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music di Oristano e tutte le altre radio che sono interconnesse anche per questa vigilia di Ferragosto, per questo venerdì. Fateci sapere come cosa trascorrete questa sera, come la trascorrerete, a base di fuochi pirotecnici, sagre e varie, e naturalmente giochi in spiaggia. Questa sera si festeggerà, quindi vogliamo sapere, grazie al 346 1703 685, cosa avete preparato per questo venerdì 14 agosto 2026. Adesso Ornella Vanoni.

proposito di tormentoni, beh, anche questa canzone risale proprio ai grandi tormentoni dell'estate. Qui parliamo del 1987, quando nel settembre pubblicò questa canzone di questo cantante, che poi credo che sia non abbia fatto tanta carriera, ha fatto solo questa canzone che si chiama Wonderful Life. Stiamo parlando di Black, che ormai non è più con noi perché ci ha lasciato proprio qualche anno fa, però è stata una canzone che si è ritrovata in testa alla Hit Parade, specialmente in Italia. Ha avuto più successo in Italia da noi che dalle altre parti. Infatti la ripubblicazione è stata avvenuta il 14 agosto dell'87, dove nel Regno Unito è solo finito ottavo in classifica, e nel Regno Unito è stato accreditato con una certificazione d'argento. Poi in Italia è stato per tantissimo tempo, specialmente nell'estate di quel periodo del 1987, alla posizione numero uno, e quindi in Hit Parade, insomma, è andato alla grande, specialmente da noi. 15:22 minuti, Radio M1, Marcello Lai Group in vostra compagnia. Adesso avremo qualche amico che ci sta ancora messaggiando al 346 1703 685. Cominciamo con Enzo, che ci sta ascoltando dalla spiaggia in questo momento e si trova sui liri ferraresi. Ringrazio anche Enzo che ci sta messaggiando, quindi anche lui rimarrà fino a notte inoltrata per festeggiare naturalmente il Ferragosto con i fuochi pirotecnici e tutto, quindi grazie anche a te Enzo. Poi salutiamo Simona che ci sta ascoltando da Ferrara, che lei appunto questa sera pesce, c'è una cena di pesce, ecco, perfetto, e poi andare a vedere i fuochi, quindi insomma i fuochi ci sono un po' dappertutto, visto che stiamo è la vigilia, quindi sono i fuochi d'artificio, fanno un po' la parte del leone, specialmente in varie località. E poi abbiamo la nostra Romina, che ci sta ascoltando dal sud Italia, da Catanzaro, quindi salutiamo gli amici della Calabria, Catanzaro, anche lei pronta per festeggiare il Ferragosto. E poi c'è Davide di Torino, quindi salutiamo anche Davide di Torino. E infine c'è il nostro Michele che ci sta ascoltando da Ferrara, e quindi anche lui è pronto per trascorrere il Ferragosto. Grazie amici per averci mandato i vostri sms WhatsApp 346 1703 685. Arriva la prossima, i Crowded House, questa è Whatever We Do.

0: Radio.
1: Damiano David featuring Tyla, questa grazie anche alla collaborazione di Nile Rodgers, l'abbiamo ritrovata con la loro Talk to Me, questo brano che è stato per tanto tempo in testa alle classifiche, almeno tutto l'inverno l'abbiamo ascoltata nel 2025, e l'abbiamo ritrovata nel pomeriggio di oggi, questo caldo assolato, assolata vigilia di Ferragosto. La vigilia di Ferragosto però dal punto di vista meteorologico è a posto, nel senso che continua l'anticiclone africano fino a domani, domani ancora anticiclone africano, domenica ancora anticiclone africano, e lunedì, ecco, ci sarà una svolta. Infatti, come dice il meteo.it, ci saranno dei temporali, e le prime zone a essere interessate da questi fenomeni saranno i rilievi alpini del nord-ovest, che partiranno già dalla domenica, ma in rapida successione anche il distretto centrale e centro-nord, e già dalle prime ore del pomeriggio alcuni rovesci e locali temporali si estenderanno anche alla dorsale appenninica meridionale e più isolatamente ai rilievi di Sicilia e Sardegna. Quanto all'eventuale squadra di qualche rovescio temporale possa spargersi anche verso le limitrofe zone pianeggianti, lo faremo appunto da lunedì, ma prima arriverà dal basso Piemonte e l'angolo più occidentale del ponente ligure, e poi da lunedì ci sarà questo temporale che prenderà un po' tutto il centro nord, il nord Italia, anche la pianura padana. Infine, l'altro elemento dominante del panorama meteorologico, il caldo riuscirà ad avvolgere praticamente tutto il paese, solo in montagna per effetto della previste note instabili, e le colonnine di mercurio potranno subire un lieve temporaneo calo, ma lunedì ci sarà un calo repentino, insomma non tanto, però almeno di una decina di gradi riusciremo un po' a respirare. Ci sarà questa perturbazione che appunto arriverà lunedì, ma durerà almeno fino a mercoledì, giovedì, poi non so cosa succederà, perché poi il meteo ha la tendenza fino alla prossima settimana, ancora caldo, ma dopo vedrete che sarà sempre un po' in attenuazione, anche perché siamo dopo il 15 di agosto, è sempre un po' un terno all'otto, però pare che il caldo continui anche verso fine agosto, se inizio di settembre. Non sarà proprio questo caldo di due mesi, spereremo che non sia così, e magari anche perché c'è gente che poi andrà in ferie proprio in quel periodo, quindi magari si potrà trascorrere le loro vacanze un pochino più rinfrescanti, sempre dal punto di vista delle temperature. Francesco Gabbani, lo ritroviamo, questo è Summer Funk.

Francesco Gabbani, un po' particolare questa canzone appunto dell'estate, ma dobbiamo fare anche gli auguri al nostro Francesco Gabbani, perché ha avuto un piccolo cedimento strutturale durante il suo concerto e ha dovuto sospendere il concerto perché ha avuto un piccolo malore, ma sta bene, insomma, ha messo un messaggio sui social dicendo che appunto ha avuto questa piccola defiance e poi si è ripreso. Infatti l'artista è stato costretto proprio a tornare nel backstage e non è riuscito proprio a riprendere la serata. Sono stati fatti appunto degli accertamenti medici per capire la natura del problema e praticamente c'è stato un po' di apprensione proprio in questo concerto, che era nel suo tour e si trovava nel Messinese, e durante un concerto a Leto Ianni, che era il sindaco proprio di Messina. Tra l'altro ha avvertito un problema fisico che però lui dice sarà stato il caldo, sarà stato la stanchezza, perché insomma adesso lui è nel pieno del tour, e lui ha praticamente suonato una mezz'ora, poi si è dovuto fermare perché non ce la faceva più, insomma è un po', ha avuto questo piccolo problema, però adesso sui social insomma sta bene, ha consolato tutti i fan e dice che non vede l'ora appunto di salire sul palco. Facciamo in bocca al lupo a Francesco Gabbani, perché la sua canzone sta andando veramente forte, un grande tormentone dell'estate 2026. Adesso andiamo indietro nel tempo, arrivano gli Eagles, questa è Desperado.

Sicuramente un singolo molto significativo per quanto riguarda i Matt Bianco, con questo album che si chiama proprio così come la canzone che abbiamo appena visto di ascoltare, Whose Side Are You On? Questo primo album proprio dei Matt Bianco del 1984, che è stato pubblicato proprio per la UEA. Tra l'altro è uno dei più rappresentativi, perché c'erano anche tante tracce di questo brano dove vengono ripercorse un po' le loro più famose canzoni. Ricordiamo anche More Than I Can Bear, che era sempre nello stesso album. Poi c'era anche Sneaking Out the Back Door, che era sempre nello stesso album. Poi c'erano le altre come Half Minute, Matt's Mood, Get You On Your Lazy Bed. Insomma, un bel album che ha riscosso veramente un bel po' di riconoscimenti, specialmente all'estero e non solo, ma anche qua in Italia, perché insomma loro si erano un po' differenziati da tutti gli altri gruppi, perché erano un gruppo un po' jazz, un po' particolare, al di fuori un po' dei confini commerciali. Ritrovati con questa canzone, appunto, Whose Side Are You On? 15:49 minuti, Radio M1, la radio che state ascoltando in diretta con me, Marcello Lai Group, fino alle 4 di questo pomeriggio. E tra poco vedremo un po' quali sono i paesi collegati. Io lo dico sempre, ormai è già un nostro consueto appuntamento, dove andiamo a vedere quali sono i paesi che sono collegati durante nel resto del mondo con la luce rossa accesa, e potremo sapere in diretta quali sono i paesi che ci stanno ascoltando in questo momento. Tutto questo fra poco, e intanto volevo salutare anche Frank, che è al mare in questo momento, nella Costa Azzurra. Quindi salutiamo anche gli amici della Costa Azzurra, che magari è popolata anche per questo agosto. Questo Frank ci saluta proprio da lì, ci sta ascoltando dalla spiaggia in streaming grazie al nostro sito, che è il www.radiomm1.com, e noi lo salutiamo grazie anche ai nostri amici che si trovano proprio lì e al nostro sito. Quindi grazie anche a Frank dalla Costa Azzurra, gli dedichiamo la prossima canzone, ma anche a tutti voi. Arriva Diana Ross, questa è Upside Down.

Beh, questa è una canzone che è diventata un cult sia per lui che un po' per tutti quelli che sono amanti di questo cantautore, che poi ha smesso veramente di fare musica. Si chiama Franco Simone e abbiamo ritrovato con questa Sogno della Galleria, una canzone di qualche anno fa, proprio nei primi anni 80, qui parliamo del 1983. 15:58 minuti, diamo un'occhiata adesso, visto che siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi, di questo venerdì 14 agosto 2026, agli paesi che sono collegati con noi, quindi vediamo un po' quali sono. Cominciamo con l'Europa, la Spagna, la Francia sono accesi, infatti prima Frank era della Costa Azzurra, quindi salutiamo gli amici della Costa Azzurra che ci stanno ascoltando e tutta la Francia, quindi c'è la nostra lucetta rossa accesa. Poi abbiamo il Canada e gli Stati Uniti dall'altra parte dell'oceano che sono sintonizzati con noi, abbiamo il Canada che è collegato in questo momento, anche se c'è il fuso orario è collegato, e poi dall'altra parte abbiamo il Giappone e la Corea del Nord questa volta che è in collegamento con noi, quindi ha la luce rossa accesa, quindi salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando da quelle parti, i nostri connazionali all'estero. Grazie per averci ascoltato, grazie al nostro sito, ai nostri mezzi potentissimi, anche tutti i nostri aggregatori che potete ascoltarci in tutto il web, basta che cerchiate Radio M1 e troverete appunto la radio, l'emittente, il nostro sito, e cliccate su Ascolta la diretta per ascoltare tutte le 24 ore di Radio M1. Ricordiamo ancora il sito, il www.radiom1.com. E se provate anche all'ultimo disco per quest'oggi, lo facciamo in leggerezza e in raffinatezza con gli Style Council. Questa è Your The Best Thing.

0: Town Council, si chiamano così questo gruppo che è stato per tanti anni sulla cresta dell'onda, fine anni 80, inizio anni 90, appunto con questa canzone, la più famosa di loro, era appunto You're the Best Thing, ritrovata come ultimo disco per quest'oggi su Radio M1. Siamo arrivati anche ai saluti, io ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltato fino a questo momento, ringrazio Matteo Corbucci in regia, ringrazio tutte le radio della Sardegna che ci hanno ascoltato, che erano interconnesse con noi con Radio M1, grazie naturalmente a tutti voi ascoltatori che avete messaggiato al 346 17 03 685. Vi auguro una buona vigilia di Ferragosto, ma noi poi ci risentiremo domani pomeriggio per il Ferragosto vero e proprio dalle 2 alle 4 sempre in diretta su Radio M1. Buona vigilia, mi raccomando, fate i bravi e noi ci risentiamo domani, così ci sapete dire com'è andata questa nottata così fantastica come tutti gli anni, il capodanno estivo, diciamo così. Ciao a tutti da Barcellona e Gruppo, buon proseguimento con Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, i titoli. Genova si ferma per ricordare la tragedia del Ponte Morandi 8 anni fa, il crollo che provocò la morte di 43 persone. Omicidio di Trani, fermato il 17enne che ha confessato. Sara e Daria azzurre vincenti, con 2 ori al femminile l'Italia vola nel medagliere agli europei di nuoto e atletica.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Laura Supino. Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci. Alle 11.36 suoneranno le sirene del porto e le campane delle chiese cittadine. Rimane in carcere Walter Lavitola. Nell'interrogatorio di garanzia ha ammesso le proprie responsabilità, ma restano i dubbi degli investigatori sul movente. Accese le polemiche sul ruolo di Ranucci, incerte le sorti di Report.
4: Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, avrebbe anche detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dichiarazioni fumose, senza riscontri, secondo i PM, secondo la GIP di Roma Morica, che intanto ha spinto la richiesta di arresti domiciliari. Resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato. Report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Alice Line. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra e il governo, la libertà di stampa è in pericolo. Segretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo Report. La direzione della RAI punterebbe ad un passo indietro del giornalista. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. La guerra intanto non si ferma. Una persona è morta e circa 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. L'Ucraina ha inviato alla Russia una proposta di tregua sugli attacchi reciproci contro obiettivi civili nel Mar Nero, con l'obiettivo di preservare le rotte usate per l'export di grano dei due paesi. per ora, però a Kiev non sarebbe pervenuta alcuna risposta. La guerra USA-Iran, presto adotteremo contro Teheran misure economiche durissime come il mondo non ne ha mai viste, minaccia il sottosegretario al tesoro americano Bessent. Intanto la Repubblica Islamica rivendica di avere il pieno controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 14 agosto, signore e signori, ci siamo! La vigilia della notte più magica dell'anno è finalmente arrivata. Benvenuti da Alessandro Fizzotti all'appuntamento più esplosivo di Estatissima. Questa non è solo una puntata radiofonica, è il party di apertura ufficiale del vostro Ferragosto. Sentite questa scarica di adrenalina? È il suono di migliaia di cuori che battono all'unisono, pronti a vivere una notte di stelle, di musica e di libertà assoluta. Stasera le spiagge saranno illuminate dai falò, le città dai sorrisi e noi saremo lì con voi, in ogni singola nota, per assicurarci che il vostro divertimento non abbia mai fine. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più potenti della stagione, pronti a farvi saltare fino all'alba. E per vivere questa puntata avremo anche i nostri ospiti, ovviamente. Tra poco parleremo dell'Italia e degli italiani con il nostro Ermanno Accardi. Subito dopo lo spazio dedicato alle spiagge, dove proprio lì ci saranno i falò, immagino, questa sera. Spiagge da vivere, da visitare, da scoprire, con la voce del nostro Lorenzo Zucchi. E poi ancora, per chiudere questa grande settimana di special, ci sarà il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, con una rubrica studiata davvero per voi, ovvero i consigli dello psicologo da non seguire durante l'estate. Insomma, preparatevi a vivere momenti indimenticabili, perché il Ferragosto di Estatissima comincia esattamente in questo istante. Alzate il volume al massimo, il weekend dei sogni parte ora.

0: In linea diretta ancora una volta con gli italiani, la rubrica alla scoperta, no, di chi ha segnato la storia del nostro paese con la sua figura. Abbiamo Ermanno Accardi che oggi ci racconta della grande Alda Merini. Ciao Ermanno.
1: Ciao Alessandro, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Certo, da Milano parlo di Alda Merini, che nacque a Milano il 21 marzo del 1931 e sempre a Milano morì il 1 novembre del 2009. Figura emblematica della poesia italiana del Novecento, visse un'esistenza segnata da profonde sofferenze, da un talento straordinario. Cresciuta in un'Italia in pieno cambiamento, attraversò periodi difficili come il dopoguerra, i moti sociali degli anni 60 e le sfide personali legate alla malattia mentale. La sua vita fu caratterizzata da lunghi periodi di internamento in istituti psichiatrici che influenzarono profondamente la sua produzione poetica. E Alda Merini è conosciuta per la sua poesia intensa, spesso intrisa di dolore, follia, amore e spiritualità. La sua scrittura si distingue per uno stile autentico, diretto e carico di emozioni profonde, capace di coniugare il quotidiano, il sacro e l'inconscio. La sua poesia è un viaggio nell'anima, spesso in bilico, tra marginalità e trascendenza, e si caratterizza per un linguaggio originale ricco di immagini forti e simbolismi. La sua capacità di trasformare le sofferenze personali in opere letterarie di grande valore artistico le ha conferito un ruolo di voce autentica della marginalità e delle fragilità umane. E Alda Merini è considerata una delle voci più autentiche e innovative della poesia italiana contemporanea. La sua opera ha contribuito a superare i tabù legati alla follia e alla sofferenza mentale, portando nel panorama culturale un messaggio di accettazione e di riscatto. La sua figura ha aperto nuove prospettive sulla poesia come espressione dell'interiorità e dell'esperienza personale, influenzando generazioni di scrittori e di poeti. E poi ha portato lusso all'Italia grazie alla sua capacità di trasformare il dolore in arte, elevando la poesia a strumento di introspezione, di denuncia sociale. La sua autenticità e il suo coraggio nel parlare di temi tabù come la follia e la sofferenza, appunto, hanno contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere un'immagine più umana e comprensiva delle persone fragili. La sua figura ha rappresentato un esempio di resilienza e di libertà espressiva, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'Italia come paese capace di coltivare e valorizzare le voci più autentiche e meno convenzionali. E comunque non mancano le controversie, soprattutto legate alla sua vita personale e ai periodi di internamento in manicomio, che alcuni critici hanno interpretato come simbolo di un'epoca in cui la salute mentale era ancora stigmatizzata e poco compresa. Alcuni hanno anche criticato la sua forte affermazione, di individualità e la percezione di una vita segnata da eccessi e fragilità, che potrebbe aver influito, insomma, sulla sua produzione artistica. Tuttavia, queste criticità contribuiscono a rendere il suo percorso umano e artistico ancora più complesso e affascinante. E oggi Alda Merini è celebrata come una delle più grandi poetesse italiane, simbolo di libertà espressiva e di coraggio nell'affrontare le proprie fragilità. La sua figura ispira ancora molto, soprattutto nel campo della letteratura, della psichiatria e della cultura sociale, come esempio di come l'arte possa essere terapeutica e di riscatto. La sua poesia continua a essere studiata e apprezzata, contribuendo a una maggiore sensibilità nei confronti dei temi della salute mentale e della diversità. La sua eredità si traduce in un messaggio di speranza e di valorizzazione delle proprie vulnerabilità come parte integrante dell'identità umana. Alda Merini. Caro Alessandro, io ti saluto, ti auguro buona estate, auguro ai nostri ascoltatori e noi ci diamo appuntamento la prossima settimana. Ciao.
0: Un abbraccio, ciao Ermanno.

0: Torniamo in onda sempre con i nostri collegamenti speciali, con noi il cronista scalzo che gira qua e là per le nostre coste sulle spiagge italiane, c'è Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi ci porti direttamente alla spiaggia di Sant'Antonio in Molise, esattamente diciamolo, la spiaggia urbana di Termoli.
1: Esatto, siamo proprio nella città di Termoli. Questa spiaggia di Sant'Antonio è lunga 3 chilometri, abbiamo una sabbia fine, dorata, il fondale è basso per decine di metri, come noi sappiamo del nostro Adriatico, il mare è generalmente calmo grazie alla conformazione del golfo. Questa spiaggia è attrezzata con stabilimenti ma conserva anche tratti liberi ed è molto bella perché ha questa posizione ovviamente in pieno centro, quindi sotto il borgo antico, no? E in alcuni momenti della giornata abbiamo anche l'ombra naturale. Inoltretutto c'è colpo d'occhio molto riconoscibile sul castello, promontorio e il porto. L'atmosfera della spiaggia cambia giustamente con la luce del giorno, per cui se ci stiamo tutta la giornata vedremo che la baia diventa proprio un vero palcoscenico naturale.
0: Cosa abbiamo da vedere nei dintorni?
1: Allora, in questo caso lo sappiamo, siamo in città, siamo a Termoli, quindi ovviamente la nostra destinazione rimane questa, perché è comunque un borgo molto interessante. Abbiamo addirittura il castello Svevo, no, del XIII secolo, che è il punto di riferimento di tutto il litorale di questa costa, breve costa, no, del Molise, sappiamo sono pochi chilometri. La struttura difensiva voluta da Federico II, no, il famoso Svevo, visitabile e ha la vista panoramica su tutta la costa. Naturalmente siamo qua, quindi andiamo a visitare anche il Borgo Vecchio, che è uno dei centri storici meglio conservati dell'Adriatico. C'è la cattedrale romanica e, attenzione, c'è una cosa molto curiosa, il vicolo più stretto d'Italia, la famosa Areie Celle. E il porto, oltretutto, se vogliamo farci un'escursione, collega Termoli alle isole Tremiti, per cui insomma tutto abbiamo la sensazione di poter attraversare secoli di storia in pochissimi minuti.
0: Il piatto tipico, comunque, cosa abbiamo da assaggiare nella gastronomia del territorio?
1: Allora, tu sai che lungo tutto l'Adriatico ci sono le famose varianti, no, locali del brodetto, no, la zuppa di pesce, diciamo. E qua naturalmente abbiamo il brodetto termolese, che è preparato con pesce locale, triglie, seppie, scorfano, razza, pomodoro fresco, peperoncino e olio d'oliva, no? In questo caso, a differenza di altri brodetti, non abbiamo l'aggiunta di acete e non serve una cottura lunga. È un piatto legato alla pesca costiera e comunque alla disponibilità del giorno, no? Tra l'altro ogni famiglia di pescatori ha una propria variante, per cui ogni ristorante lo può produrre a modo suo, un racconto gastronomico sempre diverso. In questo caso, quindi, visto che non è sempre disponibile a seconda del pescato, possiamo dire che il nostro stile balneare è on demand.
0: Assolutamente sì, e grazie a Lorenzo Zucchi che torna con noi la settimana prossima, in estatissima, buona estate.
1: Grazie.

0: Ci ritroviamo ancora una volta all'interno della nostra estatissima con l'ultimo collegamento della settimana. Andiamo a Roma, c'è il nostro amico psicologo e psicoterapeuta, il dottor Luca Saita. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Buona estate a te Luca. Andiamo avanti con i consigli da non seguire, quelli psicologici insomma. E oggi parliamo di questo. Se è destino, caro Luca, succederà.
1: Questo è un consiglio che viene spesso ripetuto e, per carità, magari anche un fondo di verità ce l'ha, cioè una parte del destino, dell'imprevedibilità della vita, degli incroci, è vero, a volte anche il destino che ci porta su strade nuove ci dà delle occasioni, però questo è un consiglio davvero molto pericoloso, quasi come partire per le vacanze senza aver organizzato niente. Magari può anche uscire fuori una bella vacanza, ma la maggior parte delle volte ci troveremo in un aeroporto senza biglietto, in alberghi che non ci piacciono e insomma in un grande caos. Quindi bisogna stare molto attenti, anche perché il tempo delle vacanze è anche un tempo per ragionare. Quindi il destino ci può dare una mano? Magari sì, però è importante invece proprio programmare, ragionare, pensare e sfruttare a volte anche le vacanze per programmarsi l'anno, per ragionare, per impostare un lavoro che poi il destino aiuterà, ma come si dice, se noi non ci aiutiamo, neanche il destino a volte può aiutarci, perché non ci mettiamo nelle condizioni proprio pratiche e programmatiche di poterlo fare. Quindi questo è un altro dei miei consigli che danno spesso i guru quest'estate. Proprio non cancelliamolo, ci fermiamo in montagna, al mare, ragioniamo, pianifichiamo per un futuro invece brillante dove magari anche il fato poi ci aiuterà.
0: Assolutamente, del resto tu mi insegni che il destino ce lo andiamo a creare noi, no? Molte volte, quindi insomma bisognerebbe cercare insomma di seguire un po' le istruzioni della nostra vita. Grazie al dottor Luca Saita che torna con noi la settimana prossima, sempre in estatissima. Buona estate Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Voglia di Ferragosto, ragazzi! Estatissima vi augura davvero una festa indimenticabile, perché questa festa, pensate, che nasce proprio qui nel nostro paese, a Roma, per celebrare il riposo. Quindi prendetevi il vostro tempo, riposate e celebrate la bellezza della vita, da vivere ogni istante della vostra giornata. Il meglio della nostra programmazione di interviste lo trovate dove? Ma sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Ma non perdetevi la vita sui social, siamo attivi su Facebook e su LinkedIn. È un onore essere la colonna sonora del vostro momento di relax. E a voi ovviamente un buon Ferragosto. Ci risentiamo lunedì per ripartire alla grande.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Bene, bene, arrivano subito i primi passeggeri del nostro nuovo viaggio sonoro. Buona trasmissione Lorenzo, sempre energico, Marco da Mira, provincia di Venezia. Allora salutiamo gli amici di Mira, Oriago di Mira, perché no, anche quello. E allora andiamo con un altro, vi vedo belli attivi subito dall'inizio. Salutiamo anche l'immancabile DDV, una delle testimonianze più belle dei nostri viaggi sonori nel corso degli anni. È proprio di DDV che tornò prima dalle ferie per non perdersi un viaggio sonoro. Ma io vi ricordo che anche in ferie ci potete ascoltare, basta una semplice connessione internet, e anche se per caso non doveste riuscire ad ascoltare le dirette, ci sono sempre i podcast, quindi vi aspetto anche sul mio canale YouTube. Siamo sempre di più, iscrivetevi. Iscrizione libera e gratuita per tutti, youtube.com/LorenzoSpeed, scritto youtube.com/ se preferite Lorenzo Speed, parola unica, Lorenzo Speed. E allora ci immergiamo in questo nuovo viaggio sonoro, consapevoli che il viaggio sarà totale e quindi c'è bisogno di una connessione energetica, animica, speciale. Vi aspetto con i vostri messaggi, con le vostre interazioni, perché voi siete i veri protagonisti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. WhatsApp, Telegram ed SMS al 349-72-67-647. Voglio emozionarmi insieme a voi, perché la musica è emozione, la musica è emozione.

0: sempre certa nel fantastico mondo sonoro del supremo Lorenzo Spinde, il magnifico.
1: Lorenzo Spinde ci fa volare in alto con i suoi viaggi sonori e ci accompagna nella musica con armonia infinita. Maura, Firenze, Toscana.

0: nuovi viaggi sonori di Lorenzo Speed. Assolutamente da non perdere. Parole di Roby da Montebelluna. Mix di musica classica rivisitata in chiave elettronica. Veramente una cosa strabiliante. Spettacolo musicale unico, creato dal nostro fantastico mago Lorenzo Speed.
1: Anch'io ci sono e partecipo ai fantastici viaggi sonori del mitico Lorenzo Speed.
2: Si viaggia con magia, allegria e simpatia con la musica di Lorenzo Speed. Ciao ciao, Romina da San Zenone.
0: Dove ci sono le quattro stagioni, c'è sempre Lorenzo Speed. Design per tutte le generazioni.
3: Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed. Buon divertimento da Marica de Antivole. Ciao ciao! Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed.
4: Bene, bene, allora partiamo per lo spazio infinito della musica. Salutiamo anche DDV, Davide, c'è Anna Maria anche. Facciamo l'appello, da dove ci ascoltate? Scrivetecelo via WhatsApp, Telegram, SMS, Maria Grazia Sottomarina 349-7267-647. Il viaggio sonoro anche oggi sarà esaltante. Vogliamo farvi emozionare, perché no, anche ballare, sudare, interagire, scalpitare, palpitare. Dai, forza, diteci la vostra, fatevi sentire. 349-7267-647, WhatsApp, Telegram, SMS. Più siamo e più ci divertiamo. È arrivata anche la Silvietta Upitergina, Silvia Oderzo, che vi saluta tutti, belli e anche meno brutti. Ciao!

Grazie, grazie a Paola ed Alessandro, grazie di cuore amici. Amici, amici, e poi ti fregano la bici. No, era per far la rima, non c'entra niente con Paola ed Alessandro. Eccola qua, direttamente dalla sua reggia di Dosson di Casier Treviso, ci scrive la nostra amica Anna Maria. Anna staccato, in questo caso Maria, non come Lorenzo Speed che ha scritto tutto attaccato, qui è scritto staccato. Anna spazio Maria. Lorenzo, sono presente per un tuo nuovo gioioso viaggio musicale e molto altro. Grazie della compagnia che ci fai. Un abbraccio da me e Spike. Grazie a voi, sono io che devo ringraziare voi. Grazie, grazie, grazie. Spero che vi divertiate insieme ai nostri viaggi sonori. Vi ricordo sempre youtube.com/LorenzoSpeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al canale. Ed anche, se volete visitarlo, il mio sito lorenzospeed.it. Ci saranno delle news a breve.

E allora, visto che la brava Roberta di Montebelluna, saluto anche il fratellone Roberto, ha indovinato che si tratta di musica classica rivisitata in chiave elettronica per voi. Voglio vedere se siete così attenti e attenti e anche partecipi da indovinare l'autore di questo brano. Ricordiamo che si parte dalla musica classica e vediamo chi indovina chi è l'autore del disco originale, appunto, che è stato rivisitato per voi in chiave elettronica. Scriveteci l'autore. Vi do un input: è un artista italiano che ovviamente non c'è più vivo e vegeto, ma bensì nell'alto dei cieli, e comunque ci accompagna con le sue opere musicali che sono sublimi.

Dai ragazzi, mi fate emozionare con le vostre testimonianze d'affetto, mi fate commuovere, non posso piangere in diretta, zio Billy. Allora salutiamo l'Anna di Breganze, grazie Anna, anche lei sempre presente, veramente io devo fare una statua agli ascoltatori che sono sempre presenti perché mi portano allegria, gioia, mi fanno sentire il loro affetto, ovviamente ricambiato. Grazie, grazie di cuore. Ciao, siamo in ascolto, buon viaggio sonoro, dicono la vigilessa di Santa Maria di Sala Venezia e il suo dolce alfiere Simon. Grazie ragazzi, Simon e Tania, Tania e Simone. Simone tra l'altro fratello milanista e quindi ha un posto speciale nel mio cuore. Grande Simon! Va bene, detto questo salutiamo anche Nico di Rubano, grande Nico, ti sto ascoltando, se puoi salutare Monica, alta Monica, addirittura alta Monica. Va bene, allora salutiamo anche la Valle Camonica che fa anche rima, armonia, profusione in ogni occasione perché sentirla non è mai abbastanza. Brava Roberta che hai indovinato, era proprio armonia del quasi sconosciuto Lorenzo Speed, armonia con l'H finale, la trovate su tutti i principali portali musicali, diffondetela, potete utilizzarla anche per le vostre stories su Facebook, Meta, su Instagram, su TikTok, la trovate armonia con l'H finale, scritto tutto attaccato, armoniah. E non siete assolutamente dei patacca che fa anche rima. Allora andiamo con il prossimo disco. Siete pronti ad immergervi nel viaggio sonoro? Dai che mi fate emozionare. Fatemi emozionare una volta tanto. Dai!

La tua presenza è una certezza, la tua musica è un'ebbrezza e il tuo sound è una penetrante freschezza.

sono le quattro stagioni c'è sempre Lorenzo Spid, il DJ per tutte le generazioni. Con la sua allegria, simpatia, fantasia, ci tiene compagnia con i suoi ineguagliabili viaggi sonori.

0: sono Lorenzo Spiz. Buon divertimento da Marica di Altivole. Ciao ciao!
1: Dai ragazzi, mi fate emozionare con questi attestati, veramente attestati sonori, vocali. Siete fantastici, intraprendenti. Salutiamo Anna di Breganze, forse l'avevo già fatto, ma sono un po' scleratello. Perdonatemi. Ciao Lorenzo, buona musica a tutti, un pubblico, grazie per l'impegno che ci metti da tanti anni, trasmettendo con il cuore per tutti noi. Wow, David 66, mamma mia. Grazie David, mi fai emozionare. Salutiamo allora il Simon che ci ascolta da Carle oggi. Ciao Big Lorenzo Speed, appena arrivati e posizionati in quel di Caorle, ma non dimentichiamo di ascoltare il tuo nuovo viaggio sonoro. Ed ora pompa, grazie Simon, un saluto a te e a tutti gli amici di Cervarese, Santa Croce, provincia di Padova e anche Valproto di Quinto Vicentino. Va bene, arrivo.

selezioni sonore a cura di Lorenzo Speed. Per i vostri sms, WhatsApp e Telegram il numero è sempre lo stesso, ma lo ricordiamo a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici che in ogni puntata arrivano. 349 7267 647, scriveteci, interagite, partecipate. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per nuove emozioni musicali e non.

Ecco qua, visto che a Montebelluna abbiamo veramente tanti ascoltatori e tante ascoltatrici, le ringraziamo tutti e lo facciamo anche leggendo questo messaggio direttamente dalla frazione San Gaetano. Io conosco anche tutte le altre frazioni, tra le altre Biadene, e quindi salutiamo tutti gli amici di Montebelluna. Ciao Lorenzo Speed, buon viaggio sonoro a tutti, un forte abbraccio. Patrizia da Montebelluna, per la precisione appunto San Gaetano. Allora scriveteci anche voi da altre parti, non solo di Montebelluna, non solo della Marca Trevigiana se la vedi ti innamori, ma anche del Veneto, dell'Italia, dell'Europa, del mondo, perché da tutto il mondo si possono ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Basta una semplice connessione internet. Come on!

0: Si viaggia con magia, allegria e simpatia con la musica di Lorenzo Speed. Ciao ciao, Romina da San Zenone.
1: Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed. Buon divertimento da Marica.
2: Ma è armonia, la dolcezza musicale più bella che ci sia. Bellissima Forever Friends. Una musica universale. Lorenzo Speed, dove c'è armonia, c'è anche amicizia per sempre.
3: Lorenzo Speed, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano un viaggio sonoro, Maura e Ilaria.
4: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori. Saluti Montelliani da Sara da Montebelluna. Ciao, ciao e ciao.
1: Ciao, ciao a tutti, ci uniamo anche noi per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Ciao Lorenzo, ci sono anch'io, Cristina da Padova, in macchina in ritorno dal lavoro, ma ti sto ascoltando. Un bacione, ciao Lorenzo.
6: Chiudo gli occhi, mi fermo ad ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed e la mente vola. Maura da Firenze.
7: Avanti tutta, caro amico mio. Ciao Lorenzo Speed.
8: Un saluto a DJ Lorenzo Speed. Lorenzo! Lorenzo!
9: Ascolta anche tu i viaggi sonori di Lorenzo Speed, la sua energia, i suoi dischi sono eccezionali come lui, il mitico Lorenzo Speed.
10: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Speed.
11: Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali.
12: A loro piacimento. Po' di brondolo passa per Rosolina.
13: Ciao a tutti, io sono Alberto di Sandrigo e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Un saluto a tutti, ciao.
14: Ciao Lorenzo Speed, sei sempre il più grande, il più forte. Forza con la tua grande musica, Lorenzo.
15: Grande Lorenzo Speed, a tutta musica!
2: Siete pronti? Nessuno manca l'appello, vero, per sentire i favolosi viaggi sonori del mitico, magnifico Lorenzo Speed.
16: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Niccolò, Firenze.
14: Grande Speed! Vai Bomber!
17: Lorenzo! Lorenzo!
18: Eccomi qua, caro Lorenzo Speed. Anch'io Bruno Pizzul.
19: Ave, ego sum Fabio ex monastier et ego quoque musicam Lorenzo Speed audi.
20: Ciao Lorenzo Speed, sono Vale di Pontelongo. Ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie.
6: Dal cuore della Toscana. Buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Speed.
21: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
22: Ciao Lorenzo, sono all'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è viaggio con la H. Un dolce saluto a Anna Maria.
23: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi, da Montebelluna, da Roby, un abbraccio fortissimo a voi due. E saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Speed.
0: Bella Lorenzo Speed, ciao dal Galli di Tiffy.
20: Ciao Lorenzo Speed, sono Vale di Pontelongo. Ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, sono Renata da Corsa Martino. Anch'io seguo i tuoi viaggi musicali. Con il tuo programma ci fai passare momenti sereni e divertenti. Grazie di cuore per il tuo impegno, Lorenzo Speed.
3: Ciao Super Lorenzo Speed, siamo pronti per ascoltare la tua fantastica musica che ci fa sognare e viaggiare. Dalla dolce Vittorio Veneto, ciao da Elisa.
4: Lorenzo Speed, sono Donata da Volpago, mi piace ascoltare i tuoi viaggi sonori, quindi buon viaggio e grazie di cuore, ciao.
24: Ciao Burdel, un saluto speciale a tutti gli ascoltatori di Viaggi Sonori e di Lorenzo Speed, mio caro fratello milanista. Un saluto a tutti da Giulio Strocchi di Ravenna.
25: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i Viaggi Sonori di Lorenzo Speed. Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i Viaggi Sonori di Lorenzo Speed.
26: Super grazie Lore, grazie, mi stai riempiendo di bella musica come sempre.
27: Ciao, sono Angelo DJ Bot e anch'io ascolto i Viaggi Sonori di Lorenzo Speed.
28: Lore, mandale a me, io dico la verità, a me quel pezzo mi piace, dico la verità, perciò te l'ho fatto.
29: Ciao, sono Saeia, anch'io ascolto i Viaggi Sonori di Lorenzo Speed. Buona musica. Lorenzo!
30: Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrici Irene Cinti, special guest, per Lorenzo Speed e i suoi Viaggi Sonori. A presto!
31: Ciao Lorenzo, sono Sara da Montebelluna. Ascolto con piacere i tuoi viaggi sonori. Metti tanta bella musica e tanta simpatia. Grazie di cuore Lorenzo.
32: Siamo pronti per un nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed? Sì, e allora via con bella musica, tanta simpatia. Ciao da Romina, San Zenone degli Zellini.
33: Ciao Lorenzo, sono ancora in tempo per un nuovo telegramma sonoro. E allora un saluto a tutti i miei amici che sono all'ascolto dalla Sardegna e a tutti un buon viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Vai a tutto ritmo!
34: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
35: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed, un carissimo amico e un grande DJ. Con questo vi saluto e vi abbraccio calorosamente.
36: Sono Andrea da Udine e ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
37: Cosa dire, cosa fare? Niente, bisogna solo ascoltare il grande Lorenzo Speed. Un saluto da Pordenone.
38: Ecco qua che si vola nel mondo sonoro di Lorenzo Speed. Buona trasmissione con tanta partecipazione da Renata da Colsa Martino. Evviva, evviva, un saluto a tutti.

musica veramente bella. Ogni puntata è una stella che brilla sempre di più nel cielo dell'immenso Lorenzo Speed.

ascolto i Viaggi Sonori di Lorenzo Spin. Armonia, entra nell'anima mia e non andare più.

gentilezza. Mi raccomando, continua così a farti tanta compagnia. Saluti da Edvige, da Tambre, dai miei monti.

Bene, bene, allora anche Tambre dal Pago, cioè grazie Dvige, nome originale. Scriveteci allora via SMS, WhatsApp e Telegram al 349-726-7647. Il disco per i bambini, ci chiedeva la Gabriella, Miss Stricchete Strocchete. Dai, questo può andare bene.

Ok, grazie allora alla Gabriella Miss Strichete Strochete, voleva salutare e ringraziare tutti quelli che l'hanno resa celebre e famosa dal lato della sua reggia di Olmo di Martellago Venezia, voleva ringraziare in particolar modo la Roberta di Montebelluna per i suoi saluti praticamente costanti. Va bene, grazie allora, grazie a Gabriella, mi fa piacere che anche tra gli ascoltatori e le ascoltatrici, anche grazie a me, ci siano rinnovate amicizie, ci siano nuovi contatti, e questo è il bello della musica, come dico sempre, la musica non divide, la musica unisce. Buon ascolto, buon viaggio sonoro con Lorenzo Speed, questo viaggio sonoro volge al termine, ma ce ne saranno altri ancora, restate con noi perché la musica non tradisce mai.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
19: E rieccoci pronti, io on the mic, Max Martinelli, ciao belli, al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per la Exclusive Dance Chart. Abbiamo voglia di ricordare e di far scoprire le hit del passato in questa speciale chart di agosto 2026. La nostra si chiama Summer is Crazy 2026 Estate, la classifica dance più calda della stagione.
20: Questa è Exclusive Dance Chart.
19: Diciassette song Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, numero 17. Un brano che utilizza un sample di un pezzo simbolo della dance italiana dal mondo degli Eiffel 65. Blu, da ba du do ba do, energia contagiosa con David Guetta e Bibi Rexha. Vamo!

Le hit che hanno dominato Radio Club e Playlist. Ecco la numero 16, la Exclusive Summer Exclusive Edition. Un tuffo nel singolo di Riton e dei Nightcrawlers. Special guest, la star del web, Mufasa e Ayman. Vamos con Friday, numero 16.

Siete pronti? Arriva un pezzo bombao alla numero 15. Spazia una delle canzoni più famose e iconiche della storia del dance pop, scritta, composta e interpretata da Michael Jackson. Billie Jean è stata prodotta insieme a Quincy Jones, anno 1983, numero 15.

0: Chart.
1: Dopo Michael Jackson non possono mancare i Simple Minds alla numero 14. Raggiunsero il primo posto nella classifica della Billboard Top 100 con una traccia davvero super. Don't You Forget About Me fu anche la traccia portante della colonna sonora del film di culto The Breakfast Club 1985. Ci vi oggi con i Simple Minds. Wow.

0: Ritmo, energia, grandi successi. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Altro flashback, numero 13. Dalla Svizzera con furore il disc jockey Yves Laroc nel 2008 diventò un fenomeno estivo con la hit Rise Up.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word Italian.
1: Questa
2: style.
1: È Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word Italian style.

ci porta adesso alla posizione numero 12. Anni 90 con gli Snap, dalla Svizzera alla Germania, ricordate proprio loro? C'erano Turbo B, il rapper, Penny Ford, la songwriter, e il ritornello lo firmò Jocelyn Brown. I Got the Power ci emoziona ancora oggi. Numero 12, gli Snap.

Fate le valigie, per la numero 11 vi porto in Olanda, nei Paesi Bassi, proprio ad Utrecht, in questa stanza da letto situata al quarto piano di un palazzo, da qui il nome dei Two Brothers Four on the Floor, due fratelli che sfornavano successi come Dreams, era l'anno 1994.

I tormentoni che non ti sono mai usciti fuori dalla testa sono tutti qui in questa Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, agosto 2026.

Disco molto caldo, ma cosa dico? Caldissimo! Paolo, dai, vai di condizionatore, number 10. La febbre dello dance sole 90. Era il 1993, dove il remix ufficiale di Robin S, Show Me Love, pubblicato dal produttore remix svedese Stonebridge, sfondò la bandiera del successo mondiale. Robin S, davvero micidiale. Number 10, Show Me Love.

Motolorgo, arriva Gigi D'Agostino e arriva da Torino in sella su Vespino, carico di successi preziosi alla Exclusive 1999. Cosa ci regalò? Another Way.

Siamo arrivati così al numero 8, altra proposta anni 90, un celebre riff e un ritornello che sono stati campionati tantissime volte, ma l'originale è sempre stata l'originale. Un suono davvero speciale per Crystal Waters e Gypsy Woman.

e signori, arriva la number 7 in questa estate crazy exclusive dance chart. 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo per una hit che fece ballare l'Europa e gli States. Scritto da Melody Thornton per i tedeschi La Bush. Alla numero 7 vi regaliamo

Number 6, altro riempipista storico della dance, con Corona. Olga De Sousa era la modella brasiliana che faceva girare la testa a tutta la carovana. La voce di Corona era di Jenny B. Il ritmo della notte, la esclusiva, The Rhythm of the Night. Number 6.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Numero 4, con Molly Molella, la storia della dance diventa più movimentata, accattivante e bella. Ecco l'inno sportivo più usato negli stadi di tutto il mondo. Free from desire, dalla carica anche al più vagabondo. Numero 4.

L'Olimpo al gradino più basso in questa special chart, alla numero 3, lo regaliamo a lei, a Natalie Arts. Giovanissima, bella, con un messaggio chiaro: guardare sempre avanti e superare con determinazione gli ostacoli. He's on love.

E per la numero 2, beh, vi portiamo nel 1995. Pensate che fu il singolo più venduto in assoluto in Italia, superato solo da Bombastic di Shaggy. Coloriamo la dance con i Typical, The Color Inside, batte bandiera numero 2.

Crazy 2026. Per la number one torniamo a qualcosa di molto attuale, la più forte del momento, canzone regina, estate 2026. Ugel, Ultra Nate, I'm Moving to the

Già è finito, Summer is Crazy 2026, estate pazzissima, con la Exclusive Dance Chart finisce qui. Torneremo presto con le canzoni più nuove e impossibili che potremo mai suonarvi. Un pubblico speciale merita una classifica dance eccezionale. Ciao da Max Martinelli, grazie.

0: Benvenuti a tutti gli ascoltatori della IT Italia, siamo al nostro 31esimo appuntamento dell'anno, un viaggio tra le canzoni più ascoltate e amate del momento.
1: Ben ritrovati a tutti, preparatevi a scalare la classifica delle 20 canzoni italiane più forti della settimana. Si parte subito con le nuove entrate e le scalate più incredibili. Entriamo subito alla 20 con una nuova entrata, Lorenzo Lupo con Niente, un brano che segna un debutto importante per questo giovane artista che sta conquistando il pubblico.

Alla posizione numero 19 troviamo Settembre, che purtroppo scende di due posizioni con la sua Due settimane, un brano che rimane comunque una presenza costante nelle nostre playlist estive.

18ª posizione per Baby K. Anche lei scende di 2 posti con l'estate travolgente. Detto Camacarena, perfetta per questo periodo dell'anno.

0: Gran bella novità alla 17ª posizione è una nuova entrata per il talentuoso Cioffi con Carmela, un brano che promette di scalare rapidamente la classifica nelle prossime settimane.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Torniamo insieme con la seconda parte di Italia. Sedicesimo posto per il mix esplosivo di Gabri Ponte e Jovanotti in DNA. Perdono tre posizioni, ma il ritmo di questo pezzo rimane assolutamente insuperabile nelle piste da ballo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Mediterranea.
1: Scende di 4 gradini Achille Lauro piazzandosi alla 15 con la Città degli Angeli, uno stile unico che continua a distinguere Lauro nel panorama musicale attuale.

risale di una posizione madama alla 14 con la sua intensissima Mamma non mamma, un testo profondo che conferma ancora una volta il grande talento compositivo della cantautrice. Facciamo

Tredicesima posizione per Irama, perde due posti questa settimana con Cabana. Resta comunque una delle voci più amate e riconoscibili dei nostri artisti in classifica.

Torniamo insieme con la terza parte di Italia. Un grande balzo in avanti per Saif alla 12. Sale di ben 8 posizioni con Parlar d'amore. Un successo meritato per questo brano che sta facendo innamorare davvero tutti.

d'amore. Undicesima posizione per la collaborazione tra Jovanotti e Alfa. Scendono di un posto con Buon Vento, un pezzo fresco, leggero, ideale per accompagnare i nostri viaggi estivi.

0: buon vento!
1: Decimo posto per Francesco Gabbani. Scende di due posizioni con la sua energica Summer Funk. Gabbani non delude mai e mantiene intatto il suo stile inconfondibile.

Posizione numero 9 troviamo Gaia, che scende di due posti con Le atmosfere avvolgenti di Bossa Nostra, un brano raffinato che continua a tenere alta l'attenzione sul suo progetto artistico.

Torniamo insieme con la quarta parte di Italia. Ottava posizione per l'accoppiata vincente e My Fabri Fibra. Salgono di una con Antidroga, una collaborazione che unisce grinta e barre affilate in un singolo di grande impatto.

che rimonta di Anna Pepe alla 7, guadagna ben 9 posizioni con White Girl Wasted ed è letteralmente la scalata più impressionante di tutta la classifica odierna.

0: Stabile alla 6, la sempre bravissima Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Una voce graffiante ed intensa che si conferma una certezza assoluta nelle radio italiane.
1: Stare con...

0: darti mai più.
1: Quinta posizione per Angelina Mango e Marco Mengoni. Scendono di un posto con il loro toccante Canto d'amore, un connubio vocale che ha conquistato tutti fin dal primo ascolto.
2: Senti

0: Basta il tempo.
1: Ti alla classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria. Sciarra.
2: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana. Sale ancora di una posizione la quarta, Samurai J, con la sua flamenco paranoia. La sua versatilità continua a stupire e il pubblico sembra apprezzare sempre di più questo sound.

Il podio si apre alla numero 3 con Tommaso Paradiso, stabile con la sua Agitare Coca-Cola, un vero e proprio inno estivo che ci accompagna in ogni momento della giornata.

Medaglia d'argento. Saldi alla seconda, i Pinguini Tattici Nucleari con Scusa, sorry, lo siento. Un brano che si conferma un pilastro della classifica, amato da tutte le generazioni.

E si confermano ancora al vertice della classifica inarrestabili Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con l'incredibile hit Partenope, un dominio assoluto anche questa settimana.

0: La nostra classifica per questa settimana termina qui. È stato un piacere accompagnarvi in questo viaggio musicale. Grazie di cuore a tutti i nostri ascoltatori per l'affetto.
1: Continuate a seguirci perché la musica italiana corre veloce e noi saremo qui a raccontarvela. Appuntamento la prossima settimana, sempre qui con la Hit Italia.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Grazie. Questa è la sesta puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Io sono Paolo Frau, conduco questo appuntamento che sta andando in onda già da luglio. L'avevamo detto, un format estivo che va in onda soltanto luglio e agosto. Notizie e curiosità che riguardano la nostra bella isola, sempre più affollata di turisti, dal nord al centro al sud, insomma è un'isola davvero ambita da tanti. Sono innumerevoli i posti che si possono visitare in Sardegna, non è detto che sia un'isola dove possono accedere solo i turisti che hanno i soldini, perché insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Allora, prima di partire ufficialmente con questo appuntamento, devo salutare il mio tecnico Franco, nonché direttore delle sue due web radio collegate per questa sesta puntata di Sotto il Sole di Sardegna, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music. Saluto anche Felix O'Neill, la radio collegata 2026, come sempre nei miei appuntamenti, e saluto anche il direttore Alessandro Fiori di Radio Centrale Oristano, collegata anche questa con Sotto il Sole di Sardegna. Appuntamento in diretta il lunedì, ma ricordo che le repliche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10. Ho detto bene, Franco? No, perché qualche volta faccio confusione, sbaglio le date, sbaglio i giorni di replica, è l'età, devi capirmi, è l'età. Partiamo ufficialmente con la musica. È un bel duo questo, niente male, Lady Gaga e Bruno Mars.

Si è tornati un po' indietro nel tempo, come facciamo spesso nei nostri appuntamenti. Era l'agosto del 2024 e questa era The With A Smile, questo singolo di questi cantautori statunitensi Lady Gaga e Bruno Mars. Insomma, un pezzo davvero molto molto struggente che ci ha veramente fatto un gran piacere ritrovarlo, soprattutto in apertura di appuntamento. Allora, la Sardegna, sotto il sole di Sardegna, la Sardegna è al centro del bacino occidentale del Mediterraneo. La Sardegna è equidistante a poco più di 350 chilometri dalla Liguria, dal sud della Francia e dalle Baleari spagnole, ed è da sempre crocevia di popoli, in gran parte montuosa e collinare. Il capoluogo Cagliari si trova nel sud della Sardegna, però sono 8 le province della Sardegna, le vogliamo ricordare, Franco? Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Sulcisi Grasiente, Medio Campidano, Gallura e Ogliastra. Vi parlerò di una città davvero conosciuta nel mondo, anche perché insomma è stata anche fatta una canzone da Giuni Russo che tutti quanti nel periodo estivo andiamo a cantare, che è Alghero. Parleremo proprio di questa città in maniera sempre molto veloce, notizie accompagnate anche dalla grande musica che comunque contraddistingue tutte le nostre web radio collegate in questa giornata con noi.

Marina Rei, io non l'ho dimenticata. Non so voi, oltre che avere una gran bella voce, lei è anche una cantautrice, una percussionista e una batterista. Al di là di questi anni, questo brano che abbiamo ritrovato all'interno del nostro appuntamento è stato presentato nel 1996 al Festival di Sanremo. La canzone si è classificata, lo ricordo, al terzo posto nella sezione giovani, vincendo il premio anche della critica Mia Martini. Il brano è davvero un pezzo che non potevamo esimerci dal proporlo, da metterlo in onda nella nostra playlist in questa sesta puntata. Allora, c'è Franco che mi guarda, lo so, io sono molto mi affeziono ai cantanti, sai, quando sono bravi poi non li senti più, un po' ti mancano, che non so se questo capita anche a voi. Allora, Alghero, parliamo di questa bella città che si trova nella parte nord-occidentale della Sardegna, può essere considerata una delle porte dell'isola grazie alla presenza anche dell'aeroporto di Fertili. La città è di origine catalana, chiamata la piccola Barcellona, e anche gemellata con Tarragona. È caratterizzata da alte mura di cinta spagnole e un lungomare panoramico disegnato dallo stesso architetto che ha poi anche riqualificato le famose Ramblas di Barcellona. Il litorale di Alghero, chiamato anche Riviera del Corallo, è lunga 90 km. Le spiagge più famose sono quelle delle Bombarde. Poi c'è Lazzaretto e Mugoni all'interno della baia di Porto Conte. Si arriva quindi poi all'area marina protetta di Capocaccia. La città è a poca distanza da spiagge davvero belle, stupende, come quella di Capocaccia, che si presta particolarmente anche per fare tante escursioni naturalistiche. E poi ricordiamo che la spiaggia delle Bombarde è famosa per le sue acque sempre fresche, anche ad agosto. Però oltre al mare, andiamo a dire che ad Alghero bisogna anche vedere la cattedrale di Santa Maria. Poi ci sono le chiese del Carmelo e di San Michele, con la sua cupola maiolica colorata. Però merita anche una visita il Museo del Corallo. Ad Alghero vive infatti la più grande colonia della qualità più pregiata. Ancora mille grazie, perché siete come sempre più numerosi che mai all'ascolto delle nostre web radio, e noi siamo davvero molto contenti che cresciamo piano piano, ma cresciamo. E i pezzi musicali veramente ci riportano indietro nel tempo. Siamo nel giugno del 1999, e c'era questo bel ragazzuolo, filo d'arte, Enrique Iglesias, suonava questo pezzo, Bailamos.

Estate 1981, si iniziavano a usare effetti elettronici, sintetizzatori in questi periodi. Sentite la fine, che bellino, che carina la canzone. Rock and Roll Robot, questo era Alberto Camerini. Pezzo pubblicato nell'81 proprio ad inizio estate. Era molto carino anche l'altro, la facciata B del 45 giri, che era Miele, non so se ricordate. Va bene, allora, sotto il sole di Sardegna, quindi andiamo a ricordare che ci sono insomma dei posti davvero meravigliosi. Ho parlato di Alghero, ora parliamo di Sassari, rimaniamo nel nord, sempre sul versante occidentale. Sassari è una meta vibrante, ricca di spazi verdi che intervallano la passeggiata tra luoghi di culto e palazzi storici. Il Museo Sanna è il cuore della tradizione sassarese e vi approfondisce la storia della seconda città della Sardegna dalla preistoria a oggi. A dominare su Sassari è però la Cattedrale di San Nicola, in stile neoclassico con influenze gotiche e barocche. Poi ci sono le vie del centro storico, che sono un collage di epoche diverse che si incontrano in alcune piazze più belle di questa città di Sassari, quali Piazza Italia, Piazza Castello. Poi polmone verde della città sono anche i giardini pubblici, mentre per un breve trekking si può andare al parco di Monserrato. Si chiama così, ma non è che siamo scesi immediatamente nel sud Sardegna, no? Si chiama proprio così, il parco di Monserrato a Sassari. Abbiamo parlato di questa bella città che sicuramente in tanti ci ascoltano attraverso i vari modi che potete così utilizzare per ascoltare le nostre web radio. Quindi anche a Sassari so che ci ascoltano in tanti, e mi faccia piacere davvero parlare anche di questa città in questo appuntamento sotto il sole di Sardegna. Vi ricordo che su Alexa potete ascoltare le nostre web radio, chiamate il nome della radio è così d'incanto, ci potete ascoltare anche da questi smart speaker o comunque dai vari siti, dal computer, insomma ovunque voi siate, anche in macchina vi collegate e potete seguirci ovunque nel mondo. E adesso c'è Miley Cyrus e questa è una canzone dal titolo

Beh, anche questo è uno di quei motivi indimenticabili. Un singolo di questo gruppo rock statunitense, Abracadabra Steve Miller Band. Era il 1982. Andiamo avanti, ricordo ancora le radio collegate, Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix Uneire 2026. Andiamo a Stintino, assolutamente da vedere Stintino, è la spiaggia della Pelosa, una delle più belle d'Europa, con fondale basso per decine di metri, acque cristalline, con tutte le tonalità di azzurro, vi si arriva dopo aver seguito un sentiero in discesa tra gli aromi delle piante del Mediterraneo dell'inconfondibile mirto sardo. Da qui si può ammirare anche l'isola della Sinara, il suo parco naturale incontaminato e selvaggio, sono un paradiso. Non solo atolli e calette come Cala Sabina, Cala d'Arena e Cala Sant'Andrea, beh, qui si può anche passeggiare tra le colline di macchia mediterranea dove prima sorgeva un carcere di massima sicurezza. Oggi vi scorrazzano asinelli bianchi, cavalli e mufloni, hai capito? E adesso c'è Alex Warren, lo andiamo a incontrare. Questo è un singolo che risale al 2025, si chiama Ordinary. In this town's lost its faith, our colors will fade.

Eccolo qui, si chiama Stay. Questo è un singolo del cantautore e rapper australiano The Killaroy e del cantautore canadese Justin Bieber. Questo è un pezzo del 2021, estate 2021. Sotto il sole di Sardegna, che sta così andando via anche in questa sesta puntata, e vi voglio parlare di Villa Simius, perché almeno una volta tutti hanno sentito parlare di Villa Simius, la perla della Sardegna sudorientale, che ha prestato nel corso degli anni la sua immagine pure a spot pubblicitari. In inverno i residenti sono circa 4.000, ma la presenza di persone poi nel corso dell'estate, nei mesi estivi, grazie alle spiagge che sorgono lungo Capo Boy, Porta Sarugi, Campus, Campolongo, sono degli esempi. E quindi la popolazione, insomma, diventa una cittadina davvero piena di turisti. Vicino al centro abitato poi si trova invece la spiaggia del Riso, che prende il nome dalla composizione dei suoi granelli di sabbia, simile appunto a quella del Riso. Poi, al di là del promontorio di Capo Carbonaria, si può scegliere Cala Caterina o Porto Giunco, che è incorniciato nello stagno di Noteri, l'habitat per eccellenza del fenicottero rosa, e poi ci sono anche altre variopinte specie di uccelli. Bene, questo è un tormentone che sicuramente in tanti ricorderete, perché insomma lo andiamo a ritrovare in questa puntata numero 6 di Sotto il Sole di Sardegna. E questo è un singolo di un gruppo musicale italiano che ha fatto diverse collaborazioni, ma pare che questa con la cantante Alessandra Moroso penso che sia una dei tormentoni più azzeccati. Torniamo un po' indietro nel tempo, estate 2020, ricordate questo pezzo? Si chiama Karaoke.

Bob Damasco insieme a Alessandra Moroso, e questa era Karaoke. Intanto finiamo il nostro appuntamento, siamo nel sud Sardegna e voglio parlarvi di una città a cui mi è insomma un pezzo di cuore è da quelle parti, del mio cuore da quelle parti, Quartus Sant'Elena, che dal promontorio di Capo Carbonara, una strada panoramica conduce fino alle spiagge di Quartus Sant'Elena. Tra queste si ricordano Jeremias dalla sabbia Borutalco, poi c'è Mari Vintau dal litorale ciottolato, e Iscanaleddus, abbracciata poi da una fitta vegetazione. Nella caletta di Smortorius predomina il colore bianco delle sue scogliere ed è un buon punto per praticare anche immersioni, così come Cala Regina, in cui un attore aragonese fa la guardia. Però a innamorarsi di qua fu lo scrittore e

Anti decorazioni e poi modizzoso, morbidissimo, tanto che viene arricchito da patate o ricotta. Poi tra i dessert si ricordano i babasinas, i spirichitos a base di mandorle e sapa, e poi vengono glassati prima di essere serviti, magari accompagnato anche da una buona malvasia che non guasta assolutamente. Ma siamo nel finale e concludiamo con un po' di ritmo insieme a questo singolo di questo gruppo musicale francese Daft Punk, e questa è Get Lucky, questo singolo che risale all'aprile del 2013. Siamo vicini all'estate, aprile, maggio, giugno, via.

Bene, bene, abbiamo terminato il nostro appuntamento, questa sesta puntata. Io vi devo anche augurare buon Ferragosto, perché insomma poi ci risentiremo lunedì. E niente, ho il tempo per ringraziare voi che siete stati come sempre tantissimi all'ascolto di Sotto il Sole in Sardegna, la sesta puntata. Ringrazio il buon Franco Urru, che è stato come sempre attento e abile in regia. Gestisce due grandi web radio che sono collegate entrambe per l'ascolto di questo appuntamento, insieme a Felix On Air e Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Vi ricordo le repliche velocissimamente: allora, mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, fate i bravi e buon proseguimento!

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: E rieccoci pronti, io on the mic, Max Martinelli, ciao belli, al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per la Exclusive Dance Chart. Abbiamo voglia di ricordare e di far riscoprire le hit del passato in questa speciale chart di agosto 2026. La nostra si chiama Summer is Crazy 2026 Estate, la classifica dance più calda della stagione.
4: Questa è Exclusive Dance Chart.
3: Diciassette song Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, numero 17. Un brano che utilizza un sample di un pezzo simbolo della dance italiana, dal mondo degli Eiffel 65, Blue Dabadidabada, energia contagiosa con David Guetta e Bibi Rexha. Vamos!

Le hit che hanno dominato Radio Club e Playlist. Ecco la numero 16, la Exclusive Summer Exclusive Edition. Un tuffo nel singolo di Riton e dei Nightcrawlers. Special guest, la star del web, Mufasa e Ayman. Vamos con Friday, numero 16.

Siete pronti? Arriva un pezzo bombao alla numero 15. Spazia una delle canzoni più famose e iconiche della storia del dance pop. Scritta, composta e interpretata da Michael Jackson. Billie Jean è stata prodotta insieme a Quincy Jones. Anno 1983, numero 15.

dopo Michael Jackson non possono mancare i Simple Minds alla numero 14. Raggiunsero il primo posto nella classifica della Billboard Top 100 con una traccia davvero super. Don't You Forget About Me fu anche la traccia portante della colonna sonora del film di culto The Breakfast Club 1985. Ci vi oggi con i Simple Minds.

0: Ritmo, energia, grandi successi. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Altro flashback, numero 13. Dalla Svizzera con furore il disc jockey Yves Le Rock nel 2008 diventò un fenomeno estivo con la hit Rise Up.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

ci porta adesso alla posizione numero 12. Anni 90 con gli Snap, dalla Svizzera alla Germania, ricordate proprio loro? C'erano Turbo B, il rapper, Penny Ford, la songwriter, e il ritornello lo firmò Jocelyn Brown. I Got the Power ci emoziona ancora oggi. Numero 12, gli Snap.

Fate le valigie per la numero 11 vi porto in Olanda, nei Paesi Bassi, proprio ad Utrecht, in questa stanza da letto situata al quarto piano di un palazzo, da qui il nome dei Two Brothers Four on the Floor, due fratelli che sfornavano successi come Dreams, era l'anno 1994.

I tormentoni che non ti sono mai usciti fuori dalla testa sono tutti qui in questa Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, agosto 2026.

disco molto caldo, ma cosa dico? Caldissimo! Paolo, dai, vai di condizionatore! Number 10, la febbre dello dance sole 90. Era il 1993, dove il remix ufficiale di Robin S, Show Me Love, pubblicato dal produttore remix svedese Stonebridge, sfondò la bandiera del successo mondiale. Robin S, davvero micidiale! Number 10, Show Me Love.

9, Fotolorgo. Arriva Gigi D'Agostino e arriva da Torino in sella su Vespino, carico di successi preziosi alla Exclusive 1999. Cosa ci regalò? Another Way.

Siamo arrivati così al numero 8, altra proposta anni 90, un celebre riff e un ritornello che sono stati campionati tantissime volte, ma l'originale è sempre stata l'originale. Un suono davvero speciale per Crystal Waters e Gypsy Woman.

Signori e signori, arriva la number 7 in questa estate crazy exclusive dance chart. 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo per una hit che fece ballare l'Europa e gli States. Scritto da Melody Thornton per i tedeschi La Bush. Alla numero 7, vi regalo.

Number 6, altro riempipista storico della dance con Corona. Olga De Sousa era la modella brasiliana che faceva girare la testa a tutta la carovana. La voce di Corona era di Jenny B. Il ritmo della notte, la esclusiva, The Rhythm of the Night, Number 6.

balla e si canta. Questa è la classifica che ti incanta. Number 5. Arriva il famosissimo rapper Ice MC, intrecciato alla bravissima Alexia. La song è Think About The Way. Fu anche colonna sonora del film Trainspotting del 1996. Chi non la ricorda? Uff! Numero 5.

0: Italian Style.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Questa è Exclusive Dance Chart.
0: The sound in the word Italian Style.

Numero 4, con Molly Molella, la storia della dance diventa più movimentata, accattivante e bella. Ecco l'inno sportivo più usato negli stadi di tutto il mondo. Free from desire, dalla carica anche al più vagabondo. Numero 4.

L'Olimpo al gradino più basso in questa special chart, alla numero 3, lo regaliamo a lei, a Natalie Arts. Giovanissima, bella, con un messaggio chiaro: guardare sempre avanti e superare con determinazione gli ostacoli. I Sound Lovers cantavano

0: Exclusive Dance Chart.
1: E per la numero 2, beh, vi portiamo nel 1995. Pensate che fu il singolo più venduto in assoluto in Italia, superato solo da Bombastic di Shaggy. Coloriamo la dance con i Typical, The Color Inside. Batte bandiera numero 2.

Crazy 2026. Per la number one torniamo a qualcosa di molto attuale, la più forte del momento, canzone regina, estate 2026. Ugel, Ultra Nate, I'm Moving to the

0: Il viaggio è finito, Summer is Crazy 2026, estate pazzissima, con la Exclusive Dance Chart finisce qui. Torneremo presto con le canzoni più nuove e impossibili che potremo mai suonarvi, un pubblico speciale. Merita una classifica dance eccezionale. Ciao da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Dai, andiamo al mare. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Agosto, agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: I più belli d'Italia estate.
0: Numero 10, apriamo parlando di Lorenzo Jovanotti. Il suo Summer Party 2026, L'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli.

0: Dalla 10 alla numero 9. Grande successo per Angelina Mango e Marco Mengoni. Il loro canto d'amore provoca forti emozioni al cuore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le 10 più forti. Ed è proprio vero, nei nostri ricordi c'è sempre un'estate che non finisce mai. Cucù Marie e di Napoleone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in ottava presentiamo una delle song regine dell'estate 2026, Serena Brancale e The Colors. Eh sì, che ci regalano un bel brano travolgente e coinvolgente. Partenope, una produzione Merck & Cremont. Numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Vamos con la numero 7. E lui, Hirama, uno degli hitmaker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. Ecco Cabana, numero 7.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ma tra i più belli c'è stata la vostra preferita? Beh, per non avere dubbi, io adesso vi regalo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
4: Sei.
5: Ai più belli d'Italia estate. È l'ora di agitare bene la Coca-Cola. Il super barman musicale è Tommaso Paradiso. Numero 6.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: E in quinta ai più belli c'è Francesco Gabbani. Un ritmo immediato, irresistibile, parole che pungono e osservano il presente, l'estate e Summer Funk.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 4, si parla di tradimenti. Cioffi e la sua Carmela danno voce a chi tradisce e a chi viene tradito. Cioffi, Carmela, numero 4, ai più belli d'Italia estate.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

I più belli estate 2026. Protagonista sul podio, registriamo in terza la splendida Gaia, bossa nostra. È un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa nostra, Gaia, numero 3, i più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Applausi, applausi per la numero 2. Lei è Madame, il suo album Disincanto è disco d'oro. E Mamma non mamma è un estratto che adesso vi invito a cantare in coro. Numero 2, i più belli, Madame. Facciamo

E in questa seconda puntata dei più belli del mese di agosto 2026 i protagonisti sono stati Jovanotti, Alfa, Angelina Mango, Marco Mengoni, Irama, Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Cioffi, Gaia, Madame. Scopriamo insieme la numero uno. E tra i più belli, la più bella del momento è Sorry Scusa Lo Siento. Le cose fatte per bene non conoscono pentimento. Numero 1, Pinguini Tattici Nucleari.

Grazie per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare, condividere e vivere la musica, quella dei più belli d'Italia. A presto, da Max Martinelli.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.